0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

nostra camera a poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, che

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Vai bella.
1: Sono le 4:03.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Non ti sopporto più, davvero.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè a chi fa l'amore. Vanno su e giù coppie sempre uguali, non le vedo più neanche con gli occhiali. Ma sono rimasto lì, lì come un cretino, vedendo quei due arrivare un mattino, puliti, educati, sembravano finti, sembravano proprio due santi dipinti. M'han chiesto una stanza, io gli ho fatto vedere la meno schifosa.

come San Pietro gli ho dato le chiavi, gli ho dato le chiavi di quel paradiso. E ho chiuso la porta sul loro sorriso. Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè a chi fa l'amore. Vanno su e giù coppie sempre uguali, non le vedo più neanche con gli occhiali.

in silenzio perfetto, lasciando soltanto i due corpi nel letto. Io lo so che non c'entro, però non è giusto morire a 20 anni e poi proprio qui. Me li hanno incartati in bianchi lenzuoli e l'ultimo viaggio l'han fatto da soli, né fiori né gente, solo un furgone. Ma là dove vanno staranno benone. Io lavoro al bar di un albergo a Ore, porto su il caffè a chi fa l'amore. Io sarò un cretino, ma chissà perché non mi va più di dare a nessuno la chiave del numero 3.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo,

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 25 settembre si festeggia Santa Aurelia. Oggi è la giornata mondiale dei sogni. Il proverbio del giorno è: chi ride in gioventù piange in vecchiaia. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, Luna e Urano vi servono una giornata effervescente all'insegna del dinamismo e del buon umore. Collaborazioni e amicizie condite da idealismo. Brillanti, intraprendenti, non perderete nessuna delle numerose occasioni di divertimento che vi capiteranno.
2: Toro, basta il passaggio della Luna opposta a Venere per invalidare i vostri buoni propositi e mettere in forse le vostre sicurezze affettive. Tentazioni stuzzicanti sul fronte del cuore. Occhio alle spese voluttuarie, rischiate di andare in rosso.
1: Gemelli, in Sestile a Urano la Luna in Acquario soddisfa alla grande qualunque aspettativa in merito a viaggi, vacanze, amicizie e incontri romantici. Desiderio di altro e di esperienze interiori da soddisfare con ascolto di musica e pratiche di meditazione.
2: Cancro, brutto affare il quadrato Mercurio-Plutone. È facile scambiare per ostilità la più normale contrapposizione o vedere rosso alla minima critica. Quando qualcosa ferisce viene messo allo scoperto un punto debole. L'orgoglio, il nemico, è da affrontare.
1: Leone, vessati dall'opposizione della Luna in Acquario, oggi non date il meglio di voi in fatto di coerenza. Discussioni con il partner in merito agli amici. Avete la spiacevole sensazione di essere incompresi? A onor del vero fate ben poco per farvi capire.
2: Vergine, oggi Marte approda nel vostro segno sollevando venti di passione. Tutto acquista un vigore dal quale lasciarsi permeare senza opporre resistenza. Sarà necessario accelerare i ritmi e sobbarcarvi di impegni onerosi, ma è prevista una piccola gratifica.
1: Bilancia. Pensieri poco edificanti attraversano la vostra mente. Fortunatamente un colloquio intimo con un amico sdrammatizza e agisce in senso terapeutico. Le occasioni di divertimento si susseguono a catena. Acquisti costosi ma interessanti di libri e video.
2: Scorpione, per quanto vi riguarda potreste essere in affanno, alle prese con impegni indigesti, ma il sostegno di chi vi vuole bene fa miracoli per l'umore. Critiche da parte di un amico per il look troppo originale. Un viaggio proficuo e al riparo dai rischi.
1: Sagittario, la Luna in Acquario, stemperando le passioni, alimentando l'idealismo, vi permette di viaggiare leggeri e con una marcia in più. Una provvidenziale scorta di buon umore, di dinamismo, di comunicativa che può aprirvi parecchie porte.
2: Capricorno, Mercurio lancia un quadrato a Plutone e la vostra sicurezza vacilla. Vi ponete problemi di immagine ai quali di solito non siete molto sensibili. Cercate di confezionarvi al meglio. Inviate alla vostra immagine e allo specchio pensieri positivi e apprezzamenti.
1: Acquario, sorretta da Urano, la Luna nel segno subisce però l'opposizione di Venere. La vostra originalità non è apprezzata, anzi piovono critiche. Non è giornata per lavorare in equip. Fermi sulle vostre posizioni, sarete ai ferri corti con i collaboratori.
2: Pesci, il periodo vi appare un po' avaro di soddisfazioni per quanto riguarda le faccende amorose. Si impone una salutare pausa di riflessione. Analizzate con freddezza i motivi delle occasioni mancate. Non sarete un po' troppo esigenti?
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 25 settembre si festeggia Santa Aurelia. Oggi è la giornata mondiale dei sogni. Il proverbio del giorno è: chi ride in gioventù piange in vecchiaia. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, Luna e Urano vi servono una giornata effervescente all'insegna del dinamismo e del buon umore. Collaborazioni e amicizie condite da idealismo, brillanti, intraprendenti, non perderete nessuna delle numerose occasioni di divertimento che vi capiteranno.
2: Toro, basta il passaggio della Luna opposta a Venere per invalidare i vostri buoni propositi e mettere in forse le vostre sicurezze affettive. Tentazioni stuzzicanti sul fronte del cuore. Occhio alle spese voluttuarie, rischiate di andare in rosso.
1: Gemelli, in sestile a Urano, la Luna in Acquario soddisfa alla grande qualunque aspettativa in merito a viaggi, vacanze, amicizie e incontri romantici. Desiderio di altro e di esperienze interiori da soddisfare con ascolto di musica e pratiche di meditazione.
2: Cancro, brutto affare il quadrato Mercurio-Plutone. È facile scambiare per ostilità la più normale contrapposizione o vedere rosso alla minima critica. Quando qualcosa ferisce e viene messo allo scoperto, un punto debole. L'orgoglio, il nemico, è da affrontare.
1: Leone, vessati dall'opposizione della Luna in Acquario, oggi non date il meglio di voi in fatto di coerenza. Discussioni con il partner in merito agli amici. Avete la spiacevole sensazione di essere incompresi? A onor del vero fate ben poco per farvi capire.
2: Vergine, oggi Marte approda nel vostro segno, sollevando venti di passione. Tutto acquista un vigore dal quale lasciarsi permeare senza opporre resistenza. Sarà necessario accelerare i ritmi e sobbarcarvi di impegni onerosi, ma è prevista una piccola gratifica.
1: Bilancia, pensieri poco edificanti attraversano la vostra mente. Fortunatamente un colloquio intimo con un amico sdrammatizza e agisce in senso terapeutico. Le occasioni di divertimento si susseguono a catena, acquisti costosi ma interessanti di libri e video.
2: Scorpione, per quanto vi riguarda potreste essere in affanno, alle prese con impegni indigesti, ma il sostegno di chi vi vuole bene fa miracoli per l'umore. Critiche da parte di un amico per il look troppo originale. Un viaggio proficuo e al riparo dai rischi.
1: Sagittario, la Luna in Acquario, stemperando le passioni, alimentando l'idealismo, vi permette di viaggiare leggeri e con una marcia in più. Una provvidenziale scorta di buon umore, di dinamismo, di comunicativa che può aprirvi parecchie porte.
2: Capricorno, Mercurio lancia un quadrato a Plutone e la vostra sicurezza vacilla. Vi ponete problemi d'immagine ai quali di solito non siete molto sensibili. Cercate di confezionarvi al meglio. Inviate alla vostra immagine e allo specchio pensieri positivi e apprezzamenti.
1: Acquario, sorretta da Urano, la Luna nel segno subisce però l'opposizione di Venere. La vostra originalità non è apprezzata, anzi piovono critiche. Non è giornata per lavorare in equip. Fermi sulle vostre posizioni, sarete ai ferri corti con i collaboratori.
2: Pesci, il periodo vi appare un po' avaro di soddisfazioni per quanto riguarda le faccende amorose. Si impone una salutare pausa di riflessione. Analizzate con freddezza i motivi delle occasioni mancate. Non sarete un po' troppo esigenti?
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: scuola via libera del governo al tetto del 30% per gli studenti stranieri con insufficiente percorso scolastico in Italia. Stop anche a burqa e niqab con multe fino a 1000 euro. Trump e Xi ostentano sintonia da Casa Bianca. Tregua sui dazi e dialogo sull'intelligenza artificiale. Pechino avverte Washington su Taiwan. Netanyahu all'ONU, decine di delegati lasciano l'aula, proteste anche all'esterno del Palazzo di Vetro. Presunti attacchi con droni russi in Europa, Italia e Francia smentiscono di aver ricevuto specifici allarmi. Fisco, 9 milioni di italiani non versano l'IRPEF, quasi l'80% dell'imposta è sostenuta dal 30% dei contribuenti. Arrestato Riccardo Bossi, deve scontare 5 anni e 9 mesi per diverse condanne definitive. Sport e giornalismo in lutto, è morta a 60 anni Elena Pero, storica voce del tennis di Sky. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Scuola, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che introduce il tetto agli studenti stranieri nelle classi e vieta burqa e niqab negli istituti. Il limite è fissato al 30% per gli studenti senza cittadinanza italiana che non abbiano alle spalle un sufficiente percorso nel sistema scolastico italiano. Chi partecipa alle attività scolastiche con il volto coperto rischia una sanzione fino a 1000 euro. Se si tratta di un minore, la multa ricade sui genitori. Nuove regole anche per le famiglie degli studenti con gravi difficoltà linguistiche. Se anche i genitori non conoscono adeguatamente l'italiano, dovranno seguire gratuitamente un percorso di apprendimento. In caso di mancata partecipazione, previste sanzioni da 200 a 1000 euro. È stata invece eliminata l'ipotesi iniziale di allontanamento del minore dalla famiglia. Evitiamo le classi ghetto, afferma Giorgia Meloni. Elie Schlein definisce invece il provvedimento un decreto vergogna.
2: La politica internazionale, Donald Trump e Xi Jinping ostentano sintonia durante la visita di Stato del presidente cinese negli Stati Uniti. Cina e Stati Uniti devono coesistere pacificamente, afferma Xi, mentre Trump parla di enormi progressi e definisce il leader cinese un grande amico. Washington ha annunciato l'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi, segnale di collaborazione anche sull'intelligenza artificiale. Resta però il nodo Taiwan. Xi chiede esplicitamente agli Stati Uniti di opporsi all'indipendenza dell'isola. Dopo i colloqui nello studio Oval, cena di Stato alla Casa Bianca con numerosi protagonisti americani della tecnologia e della finanza. Intanto CNN, Politico e MS Now possono tornare alla Casa Bianca dopo una decisione del giudice sugli accrediti revocati dall'amministrazione.
0: Alta tensione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite durante l'intervento del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Decine di diplomatici hanno lasciato l'aula al suo ingresso, mentre alcuni hanno intonato cori a sostegno della Palestina. Netanyahu ha reagito definendo i contestatori codardi morali e ha respinto le accuse di genocidio rivolte a Israele. Duro anche l'attacco a Francia e Regno Unito sulle loro posizioni nei confronti dello Stato ebraico. All'esterno del Palazzo di Vetro, manifestazioni di protesta. Tra le persone fermate, anche l'attrice americana Susan Sarandon.
2: Presunti attacchi russi con droni contro paesi europei. Italia e Francia smentiscono di aver ricevuto uno specifico allarme dell'intelligenza americana su possibili azioni imminenti contro l'Italia, Francia e Spagna. La notizia era stata pubblicata dal quotidiano spagnolo Il Mundo, secondo il quale i droni potrebbero essere lanciati dal mare attraverso container nascosti a bordo di navi. Il ministro della difesa Guido Crosetto afferma che non esiste alcuna conferma e invita a non gettare benzina sul fuoco. Resta però alta la tensione sul fronte orientale europeo. La Moldavia denuncia nuovi sconfinamenti di droni russi, mentre la Polonia indaga sull'incendio doloso in una stazione Starlink, sospettando un possibile coinvolgimento di Mosca.
0: 9 milioni di italiani non versano IRPEF e quasi la metà dei contribuenti sostiene complessivamente soltanto il 5% dell'imposta, è quanto emerge dal rapporto di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi del 2024. Secondo lo studio, quasi l'80% dell'IRPEF complessiva è sostenuto da circa il 30% dei contribuenti, mentre il restante 70% ne versa soltanto il 20%. La riduzione dell'imposta per il ceto medio resta intanto tra gli obiettivi della prossima manovra. Il viceministro dell'economia Maurizio Leo conferma l'intenzione di estendere l'aliquota del 33% anche alla nella fascia di reddito compresa tra 50 e 60 mila euro.
2: La cronaca: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato a Busto Arsizio in provincia di Varese. I carabinieri hanno eseguito un provvedimento di cumulo delle pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Bossi è stato prelevato dalla propria abitazione e trasferito nel carcere di Busto Arsizio. Le condanne riguardano fatti risalenti al 2011 e al 2020 per appropriazione indebita, truffa indebita, percezione del reddito di cittadinanza. Non rientra nel cumulo una condanna a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre.
0: Chiudiamo con il lutto nel giornalismo sportivo: è morta a 60 anni Elena Pero, storica voce del tennis di Sky. Ad annunciarlo è stata la stessa emittente, ricordando una carriera durata oltre 35 anni, iniziata nel 1991 quando l'attuale Sky si chiamava ancora Telepiù. Fu Rino Tommasi ad assumerla come giornalista praticante. Per oltre 20 anni Elena Pero ha formato con Paolo Bertolucci una delle coppie di telecronisti più conosciute dal pubblico del tennis. Aveva continuato a lavorare anche durante la malattia. La sua ultima telecronaca era stata a Wimbledon, dove aveva raccontato il secondo successo consecutivo di Jannik Sinner. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 25 settembre si festeggia Santa Aurelia. Oggi è la giornata mondiale dei sogni. Il proverbio del giorno è: chi ride in gioventù piange in vecchiaia. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, Luna e Urano vi servono una giornata effervescente all'insegna del dinamismo e del buon umore. Collaborazioni e amicizie condite da idealismo. Brillanti, intraprendenti, non perderete nessuna delle numerose occasioni di divertimento che vi capiteranno.
2: Toro, basta il passaggio della Luna opposta a Venere per invalidare i vostri buoni propositi e mettere in forse le vostre sicurezze affettive. Tentazioni stuzzicanti sul fronte del cuore. Occhio alle spese voluttuarie, rischiate di andare in rosso.
1: Gemelli, in sestile a Urano, la Luna in Acquario soddisfa alla grande qualunque aspettativa in merito a viaggi, vacanze, amicizie e incontri romantici. Desiderio di altro e di esperienze interiori da soddisfare con ascolto di musica e pratiche di meditazione.
2: Cancro, brutto affare il quadrato Mercurio-Plutone. È facile scambiare per ostilità la più normale contrapposizione o vedere rosso alla minima critica. Quando qualcosa ferisce viene messo allo scoperto un punto debole. L'orgoglio, il nemico, è da affrontare.
1: Leone, vessati dall'opposizione della Luna in Acquario, oggi non date il meglio di voi in fatto di coerenza. Discussioni con il partner in merito agli amici. Avete la spiacevole sensazione di essere incompresi? A onor del vero fate ben poco per farvi capire.
2: Vergine, oggi Marte approda nel vostro segno sollevando venti di passione. Tutto acquista un vigore dal quale lasciarsi permeare senza opporre resistenza. Sarà necessario accelerare i ritmi e sobbarcarvi di impegni onerosi, ma è prevista una piccola gratifica.
1: Bilancia. Pensieri poco edificanti attraversano la vostra mente. Fortunatamente un colloquio intimo con un amico sdrammatizza e agisce in senso terapeutico. Le occasioni di divertimento si susseguono a catena. Acquisti costosi ma interessanti di libri e video.
2: Scorpione, per quanto vi riguarda potreste essere in affanno, alle prese con impegni indigesti, ma il sostegno di chi vi vuole bene fa miracoli per l'umore. Critiche da parte di un amico per il look troppo originale. Un viaggio proficuo e al riparo dai rischi.
1: Sagittario, la Luna in Acquario, stemperando le passioni e alimentando l'idealismo, vi permette di viaggiare leggeri e con una marcia in più. Una provvidenziale scorta di buon umore, di dinamismo, di comunicativa che può aprirvi parecchie porte.
2: Capricorno, Mercurio lancia un quadrato a Plutone e la vostra sicurezza vacilla. Vi ponete problemi d'immagine ai quali di solito non siete molto sensibili. Cercate di confezionarvi al meglio. Inviate alla vostra immagine e allo specchio pensieri positivi e apprezzamenti.
1: Acquario, sorretta da Urano, la Luna nel segno subisce però l'opposizione di Venere. La vostra originalità non è apprezzata, anzi piovono critiche. Non è giornata per lavorare in equip. Fermi sulle vostre posizioni, sarete ai ferri corti con i collaboratori.
2: Pesci, il periodo vi appare un po' avaro di soddisfazioni per quanto riguarda le faccende amorose. Si impone una salutare pausa di riflessione. Analizzate con freddezza i motivi delle occasioni mancate. Non sarete un po' troppo esigenti?
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
12: Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
13: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Il weekend arriva e ci porta ancora una ventata di novità per quanto riguarda il mondo della tecnologia, ma anche di buona musica, perché noi siamo una radio, chiaramente la musica è l'ingrediente principale che ci fa da collante fra una news di tecnologia e l'altra. Io sono Maurizio Rossi, parte immediatamente il nostro magazine, anche oggi ricco di novità tecnologiche. Si parte subito alla grande parlando anche di intrattenimento, di giochi, di gaming, perché dovete sapere che arriva GTA 6 e c'è una voce molto particolare. Lui è uno dei personaggi principali non giocabili che si incontrerà in GTA 6. Avrà la voce di Stephen Roth, è l'attore americano che è stato visto e ascoltato in una miriade di film e serie televisive, inclusa King of the Hill. È stato coinvolto nel doppiaggio del titolo che arriverà sul mercato il prossimo 19 di novembre. La conferma è arrivata con un'intervista che è stata rilasciata anche di recente. Quindi i più attenti lo avevano comunque già scoperto. Nel gioco interpreterà Brian Eder, che è un narcotrafficante già comunque avvistato nel secondo trailer ufficiale rilasciato un po' di tempo fa. Ecco, mancano oramai solo poco più di 2 mesi all'uscita di Grand Theft Auto 6 e l'hype si trova ai massimi livelli, soprattutto dopo la pubblicazione diciamo di una lunga anteprima vista a fine di agosto. C'è anche uno streaming che sta girando, quindi la descrizione di Brian fornita dal sito ufficiale di GTA 16 sembra uno dei vagabondi che può incontrare nelle spiagge della Leonida, ma si muove come uno squalo bianco. Protagonisti Jason e Lucia, che lo incontreranno durante la loro avventura a Vice City. La frase con cui si presenta: in quell'aereo ho trasportato così tanta erba da far volare tutto lo stato della Leonida. Brian è il tipo diciamo di trafficante dell'epoca d'oro del contrabbando nelle Keys. Traffica ancora tramite la sua rimessa nautica insieme a Lori, la sua terza moglie. Brian diciamo che la sa abbastanza lunga da lasciar fare agli altri il suo sporco lavoro per conto suo. Andiamo avanti amici nella puntata di Radio Web, perché qui parliamo anche di prodotti nuovi. Apple sta infatti lavorando ad un controller per il gaming da associare all'iPhone, ma compatibile anche con iPad e Mac, questo con l'intenzione di lanciarlo sotto il marchio Beats. A segnalarlo è lui, il solito giornalista di Bloomberg, sempre informato dei fatti, Mark Gurman, lo stesso che proprio nei giorni scorsi ha svelato anche per primo il nome ufficiale di iPhone 2. Possiamo dunque considerare queste indiscrezioni piuttosto diciamo affidabili. Il rumor che segue alcuni primi indizi già scovati nelle scorse settimane nella beta di Mac Operative System 26.7. Nel codice sono stati rinvenuti diciamo riferimenti a T6502 T1057, nomi in codice ritenuti associati a joypad con le seguenti caratteristiche: 2 pulsanti dorsali, 2 trigger, 4 frontali con la classica disposizione a rombo, un pad direzionale, 2 stick analogici e tasti dedicati ai comandi home, opzioni e menu. Ecco, a questi si dovrebbero poi aggiungere l'accelerometro e il giroscopio per rilevare i movimenti. Il layout dovrebbe essere del tutto simile a quello della DualShock 4 di PS4 citato nei vari documenti che sono presenti nel sito ufficiale. Diciamo che il progetto sarebbe curato direttamente dai dirigenti di Beats. Scegliere quindi di lanciarlo o magari lanciarli, se fossero più di uno, sfruttando il marchio consentirebbe alla Apple di mantenere comunque il proprio brand associato a prodotti, questo di fascia premium. Bene, dopo questo brano amici noi andiamo ancora avanti, perché come abbiamo detto all'inizio ci sono una grande serie di novità anche per quanto riguarda delle applicazioni a noi molto care come WhatsApp, perché sta cambiando, ecco, se lo utilizzate sull'iPad. Questa volta l'aggiornamento punta tutto sulla navigazione, la barra del menu in basso che c'è di posto al nuovo layout verticale a sinistra. Il risultato, beh, è un'esperienza d'uso decisamente più vicina a quella della versione desktop per Mac. E adesso le principali sezioni di WhatsApp sono raggruppate in una barra verticale sul lato dello schermo. Ecco, ci sono le chat, quindi le novità, le community, le chiamate, ma anche Meta AI, l'insieme che riprende il principio già utilizzato da WhatsApp su Mac. Su iPad il pannello resta visualizzato accanto alla lista delle conversazioni e alla discussione aperta, quindi senza impedire all'utente di accedere al resto dell'interfaccia. E c'è una buona notizia: non è obbligatorio mantenerlo sullo schermo. WhatsApp infatti permette di nascondere la barra laterale per recuperare dello spazio. La lista delle chat e la conversazione questa in corso possono così estendersi maggiormente verso il centro dello schermo. Ecco, diciamo che questa nuova organizzazione, chiamiamola, arriva solo pochi mesi dopo i primi test di Liquid Glass sull'iPad. Lo scorso giugno WhatsApp infatti aveva iniziato a proporre alcuni beta tester delle schede, pulsanti e menu contestuali ispirati alla nuova interfaccia di Apple. La barra di navigazione è situata in basso sullo schermo, che era diciamo lì ancora presente comunque. Grande musica anche oggi che ci ha accompagnato, amici, nel nostro appuntamento, ma non ci fermiamo assolutamente perché vogliamo parlarvi ancora di prodotti nuovi. Vi ricordate Packard Bell, questo marchio? Ecco, è tornato con nuovi laptop, giradischi e anche altri gadget tra la miriade di annunci che sono arrivati dai padiglioni tedeschi, appunto dell'IFA. C'è quello che segna il ritorno dell'azienda Packard Bell, il marchio che celebra il suo 100° anniversario proprio quest'anno con un nuovo logo e si affaccia anche sul mercato dopo un lungo periodo di assenza con il catalogo DOT. Ecco, il brand è controllato dalla grazie all'acquisizione risalente al 2008, quindi diamo un po' uno sguardo, come dicevamo, ai prodotti che sono stati svelati. Il primo è DotBook. È un laptop con display da 14,5 pollici, una risoluzione 1920x1200 pixel, refresh rate da 60 Hz, processore Intel N355 per la versione base, 8 16 GB di RAM, SSD da 512 GB per lo storage, porte USB-C, USB-A, uscita HDMI, jack audio, lettore micro SD e autonomia di 7 ore. Beh, non sono certo le caratteristiche di una volta, diciamo così, di una workstation portatile, ma hanno un prezzo molto competitivo che potrebbe conquistare una fetta di utenti. Dootloop invece, ecco, attenzione, perché è un giradischi che era chiuso nel design di una valigetta, una tipologia di piatto che ha preso piede negli ultimi anni, in particolare da quando si era accesa proprio la passione per i vinil. Sta circolando un'immagine, mi ricorda quei vecchi giradischi Lesa prodotti in Italia tanti tanti anni fa, più di 60 anni fa. Ecco, tutti i prodotti annunciati che arriveranno in Europa entro fine anno. E i prezzi, dicevo, vengono proposti così a... sono abbastanza buoni, diciamo, abbastanza popolari, perché per il giradischi si parte dai 149 euro, poi il DotBook 499 euro. C'è una precisazione comunque, attenzione, perché abbiamo detto che di questa lunga assenza del marchio dal mercato, però non del tutto esatto. Ecco, se questo vale un po', diciamo, per l'Europa e per gli Stati Uniti, non è altrettanto vero, perché alcuni prodotti di Packard Bell sono comunque stati proposti nell'ultimo decennio in territori anche come il Sudafrica, quindi a costi molto più contenuti. Bene amici, vedo che siamo arrivati alla conclusione anche per questo venerdì del nostro appuntamento con Radio Web e ci fermiamo qua. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi, che anche oggi ha condotto la puntata. Io vi ringrazio per l'ascolto e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme, l'appuntamento sempre che viene rinnovato a lunedì su questa radio alla solita ora. Vi aspetto.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 25 settembre si festeggia Santa Aurelia. Oggi è la giornata mondiale dei sogni. Il proverbio del giorno è: chi ride in gioventù piange in vecchiaia. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, Luna e Urano vi servono una giornata effervescente all'insegna del dinamismo e del buon umore. Collaborazioni e amicizie condite da idealismo. Brillanti, intraprendenti, non perderete nessuna delle numerose occasioni di divertimento che vi capiteranno.
2: Toro, basta il passaggio della Luna opposta a Venere per invalidare i vostri buoni propositi e mettere in forse le vostre sicurezze affettive. Tentazioni stuzzicanti sul fronte del cuore. Occhio alle spese voluttuarie, rischiate di andare in rosso.
1: Gemelli, in sestile a Urano, la Luna in Acquario soddisfa alla grande qualunque aspettativa in merito a viaggi, vacanze, amicizie e incontri romantici. Desiderio di altro e di esperienze interiori da soddisfare con ascolto di musica e pratiche di meditazione.
2: Cancro, brutto affare il quadrato Mercurio-Plutone. È facile scambiare per ostilità la più normale contrapposizione o vedere rosso alla minima critica. Quando qualcosa ferisce viene messo allo scoperto un punto debole. L'orgoglio, il nemico, è da affrontare.
1: Leone, vessati dall'opposizione della Luna in Acquario, oggi non date il meglio di voi in fatto di coerenza. Discussioni con il partner in merito agli amici. Avete la spiacevole sensazione di essere incompresi? A onore del vero fate ben poco per farvi capire.
2: Vergine, oggi Marte approda nel vostro segno sollevando venti di passione. Tutto acquista un vigore dal quale lasciarsi permeare senza opporre resistenza. Sarà necessario accelerare i ritmi e sobbarcarvi di impegni onerosi, ma è prevista una piccola gratifica.
1: Bilancia. Pensieri poco edificanti attraversano la vostra mente. Fortunatamente un colloquio intimo con un amico sdrammatizza e agisce in senso terapeutico. Le occasioni di divertimento si susseguono a catena, acquisti costosi ma interessanti di libri e video.
2: Scorpione, per quanto vi riguarda potreste essere in affanno, alle prese con impegni indigesti, ma il sostegno di chi vi vuole bene fa miracoli per l'umore. Critiche da parte di un amico per il look troppo originale. Un viaggio proficuo e al riparo dai rischi.
1: Sagittario, la Luna in Acquario, stemperando le passioni e alimentando l'idealismo, vi permette di viaggiare leggeri e con una marcia in più. Una provvidenziale scorta di buon umore, di dinamismo, di comunicativa che può aprirvi parecchie porte.
2: Capricorno, Mercurio lancia un quadrato a Plutone e la vostra sicurezza vacilla. Vi ponete problemi d'immagine ai quali di solito non siete molto sensibili. Cercate di confezionarvi al meglio, inviate alla vostra immagine e allo specchio pensieri positivi e apprezzamenti.
1: Acquario, sorretta da Urano, la Luna nel segno subisce però l'opposizione di Venere. La vostra originalità non è apprezzata, anzi piovono critiche. Non è giornata per lavorare in equip. Fermi sulle vostre posizioni, sarete ai ferri corti con i collaboratori.
2: Pesci, il periodo vi appare un po' avaro di soddisfazioni per quanto riguarda le faccende amorose. Si impone una salutare pausa di riflessione. Analizzate con freddezza i motivi delle occasioni mancate. Non sarete un po' troppo esigenti?
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

scuola via libera del governo al tetto del 30% per gli studenti stranieri con insufficiente percorso scolastico in Italia. Stop anche a burqa e niqab con multe fino a 1000 euro. Trump e Xi ostentano sintonia alla Casa Bianca. Tregua sui dazi e dialogo sull'intelligenza artificiale. Pechino avverte Washington su Taiwan. Netanyahu all'ONU, decine di delegati lasciano l'aula, proteste anche all'esterno del Palazzo di Vetro. Presunti attacchi con droni russi in Europa, Italia e Francia smentiscono di aver ricevuto specifici allarmi. Fisco, 9 milioni di italiani non versano l'IRPEF, quasi l'80% dell'imposta è sostenuta dal 30% dei contribuenti. Arrestato Riccardo Bossi, deve scontare 5 anni e 9 mesi per diverse condanne definitive. Sport e giornalismo in lutto, è morta a 60 anni Elena Pero, storica voce del tennis di Sky. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Scuola, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che introduce il tetto agli studenti stranieri nelle classi e vieta burka e niqab negli istituti. Il limite è fissato al 30% per gli studenti senza cittadinanza italiana che non abbiano alle spalle un sufficiente percorso nel sistema scolastico italiano. Chi partecipa alle attività scolastiche con il volto coperto rischia una sanzione fino a 1.000 euro. Se si tratta di un minore, la multa ricade sui genitori. Nuove regole anche per le famiglie degli studenti con gravi difficoltà linguistiche. Se anche i genitori non conoscono adeguatamente l'italiano, dovranno seguire gratuitamente un percorso di apprendimento. In caso di mancata partecipazione, previste sanzioni da 200 a 1.000 euro. È stata invece eliminata l'ipotesi iniziale di allontanamento del minore dalla famiglia. Evitiamo le classi ghetto, afferma Giorgia Meloni. Elish Line definisce invece il provvedimento un decreto vergogna.
2: La politica internazionale, Donald Trump e Xi Jinping ostentano sintonia durante la visita di Stato del presidente cinese negli Stati Uniti. Cina e Stati Uniti devono coesistere pacificamente, afferma Xi, mentre Trump parla di enormi progressi e definisce il leader cinese un grande amico. Washington ha annunciato l'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi, segnali di collaborazione anche sull'intelligenza artificiale. Resta però il nodo Taiwan. Xi chiede esplicitamente agli Stati Uniti di opporsi all'indipendenza dell'isola. Dopo i colloqui nello studio ovale, cena di Stato alla Casa Bianca con numerosi protagonisti americani della tecnologia e della finanza. Intanto CNN, Politico e MS Now possono tornare alla Casa Bianca dopo una decisione del giudice sugli accrediti revocati dall'amministrazione.
1: Alta tensione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite durante l'intervento del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Decine di diplomatici hanno lasciato l'aula al suo ingresso, mentre alcuni hanno intonato cori a sostegno della Palestina. Netanyahu ha reagito definendo i contestatori codardi morali e ha respinto le accuse di genocidio rivolte a Israele. Duro anche l'attacco a Francia e Regno Unito sulle loro posizioni nei confronti dello Stato ebraico. All'esterno del Palazzo di Vetro, manifestazioni di protesta. Tra le persone fermate, anche l'attrice americana Susan Sarandon.
2: Presunti attacchi russi con droni contro paesi europei. Italia e Francia smentiscono di aver ricevuto uno specifico allarme dell'intelligence americana su possibili azioni imminenti contro l'Italia, Francia e Spagna. La notizia era stata pubblicata dal quotidiano spagnolo El Mundo, secondo il quale i droni potrebbero essere lanciati dal mare attraverso container nascosti a bordo di navi. Il ministro della difesa Guido Crosetto afferma che non esiste alcuna conferma e invita a non gettare benzina sul fuoco. Resta però alta l'attenzione sul fronte orientale europeo. La Moldavia denuncia nuovi sconfinamenti di droni russi, mentre la Polonia indaga sull'incendio doloso in una stazione Starlink, sospettando un possibile coinvolgimento di Mosca.
1: Fisco: 9 milioni di italiani non versano IRPEF e quasi la metà dei contribuenti sostiene complessivamente soltanto il 5% dell'imposta, quanto emerge dal rapporto di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi del 2024. Secondo lo studio, quasi l'80% dell'IRPEF complessivo è sostenuto da circa il 30% dei contribuenti, mentre il restante 70% ne versa soltanto il 20%. La riduzione dell'imposta per il ceto medio resta intanto tra gli obiettivi della prossima manovra. Il vice ministro dell'economia Maurizio Leo conferma l'intenzione di estendere l'aliquota del 33% anche alla fascia di reddito compresa tra 50 e 60 mila euro.
2: La cronaca: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato a Busto Arsizio in provincia di Varese. I carabinieri hanno eseguito un provvedimento di cumulo delle pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Bossi è stato prelevato dalla propria abitazione e trasferito nel carcere di Busto Arsizio. Le condanne riguardano fatti risalenti al 2011 e al 2020 per appropriazione indebita, truffa indebita, percezione del reddito di cittadinanza. Non rientra nel cumulo una condanna a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre.
1: Chiudiamo con il lutto nel giornalismo sportivo: è morta a 60 anni Elena Pero, storica voce del tennis di Sky. Ad annunciarlo è stata la stessa emittente, ricordando una carriera durata oltre 35 anni, iniziata nel 1991 quando l'attuale Sky si chiamava ancora Teleplu. Fu Rino Tommasi ad assumerla come giornalista praticante. Per oltre 20 anni Elena Pero ha formato con Paolo Bertolucci una delle coppie di telecronisti più conosciute dal pubblico del tennis. Aveva continuato a lavorare anche durante la malattia. La sua ultima telecronaca era stata a Wimbledon, dove aveva raccontato il secondo successo consecutivo di Jannik Sinner. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà prevalentemente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su pianure e coste. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza precipitazioni diffuse. Le prime ore del mattino saranno piuttosto fresche, soprattutto nelle vallate e nelle zone interne, mentre durante il giorno le temperature risaliranno su valori gradevoli. Al centro prevarranno sole ed ampie schiarite sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto generalmente asciutto. Condizioni stabili e prevalentemente soleggiate anche sulla Sardegna, al sud e in Sicilia. Il tempo sarà nel complesso buono, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Una maggiore variabilità potrà interessare le aree ioniche, soprattutto la Sicilia centro-orientale, dove non si esclude qualche locale precipitazioni. Sul resto del meridione continueranno a prevalere condizioni asciutte e soleggiate. Le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte del paese, confermando un clima ancora mite per la fine di settembre. Valori più vicini alla norma sulla Sicilia orientale, marginalmente sulle altre zone ioniche interessate da correnti settentrionali relativamente più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e lungo i settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali, maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 25 settembre si festeggia Santa Aurelia. Oggi è la giornata mondiale dei sogni. Il proverbio del giorno è: chi ride in gioventù piange in vecchiaia. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, Luna e Urano vi servono una giornata effervescente all'insegna del dinamismo e del buon umore. Collaborazioni e amicizie condite da idealismo, brillanti, intraprendenti, non perderete nessuna delle numerose occasioni di divertimento che vi capiteranno.
2: Toro, basta il passaggio della Luna opposta a Venere per invalidare i vostri buoni propositi e mettere in forse le vostre sicurezze affettive. Tentazioni stuzzicanti sul fronte del cuore. Occhio alle spese voluttuarie, rischiate di andare in rosso.
1: Gemelli, in sestile a Urano, la Luna in Acquario soddisfa alla grande qualunque aspettativa in merito a viaggi, vacanze, amicizie e incontri romantici. Desiderio di altro e di esperienze interiori da soddisfare con ascolto di musica e pratiche di meditazione.
2: Cancro, brutto affare il quadrato Mercurio-Plutone. È facile scambiare per ostilità la più normale contrapposizione o vedere rosso alla minima critica. Quando qualcosa ferisce viene messo allo scoperto un punto debole. L'orgoglio, il nemico, è da affrontare.
1: Leone, vessati dall'opposizione della Luna in Acquario, oggi non date il meglio di voi in fatto di coerenza. Discussioni con il partner in merito agli amici. Avete la spiacevole sensazione di essere incompresi? A onor del vero fate ben poco per farvi capire.
2: Vergine, oggi Marte approda nel vostro segno sollevando venti di passione. Tutto acquista un vigore dal quale lasciarsi permeare senza opporre resistenza. Sarà necessario accelerare i ritmi e sobbarcarvi di impegni onerosi, ma è prevista una piccola gratifica.
1: Bilancia. Pensieri poco edificanti attraversano la vostra mente. Fortunatamente un colloquio intimo con un amico sdrammatizza e agisce in senso terapeutico. Le occasioni di divertimento si susseguono a catena, acquisti costosi ma interessanti di libri e video.
2: Scorpione, per quanto vi riguarda potreste essere in affanno, alle prese con impegni indigesti, ma il sostegno di chi vi vuole bene fa miracoli per l'umore. Critiche da parte di un amico per il look troppo originale. Un viaggio proficuo e al riparo dai rischi.
1: Sagittario, la Luna in Acquario, stemperando le passioni alimentando l'idealismo, vi permette di viaggiare leggeri e con una marcia in più. Una provvidenziale scorta di buon umore, di dinamismo, di comunicativa che può aprirvi parecchie porte.
2: Capricorno, Mercurio lancia un quadrato a Plutone e la vostra sicurezza vacilla. Vi ponete problemi d'immagine ai quali di solito non siete molto sensibili. Cercate di confezionarvi al meglio, inviate alla vostra immagine e allo specchio pensieri positivi e apprezzamenti.
1: Acquario, sorretta da Urano, la Luna nel segno subisce però l'opposizione di Venere. La vostra originalità non è apprezzata, anzi piovono critiche. Non è giornata per lavorare in equip. Fermi sulle vostre posizioni, sarete ai ferri corti con i collaboratori.
2: Pesci, il periodo vi appare un po' avaro di soddisfazioni per quanto riguarda le faccende amorose. Si impone una salutare pausa di riflessione. Analizzate con freddezza i motivi delle occasioni mancate. Non sarete un po' troppo esigenti?
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: ancora scintille a New York tra il sindaco e il premier israeliano, segnali di distensione invece tra Cina e Stati Uniti. Durante la visita del presidente cinese a Washington, il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sul fine vita dell'Emilia-Romagna perché sarebbe in competenza esclusiva dello Stato. Abbiamo oggi nel Golfo di Napoli le pre-regate dell'America's Cup e poi ancora lo sport tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Ancora scintille a New York tra il sindaco e il premier israeliano. Il primo cittadino ha replicato duramente a Netanyahu dopo l'attacco rivoltogli dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ricordando che sul leader israeliano resta in vigore un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale. Lo ha accusato di mentire. Come ha fatto più e più volte, il primo ministro Netanyahu ha usato il suo discorso per ripetere menzogne senza fondamento volte a ripulire il suo genocidio dei palestinesi, ha affermato Mamdani in una dichiarazione diffusa dopo l'intervento. Segnali di distensione invece tra Cina e Stati Uniti durante la visita del presidente cinese a Washington, ma le distanze restano importanti soprattutto su temi cruciali come la questione Taiwan. Il servizio della redazione.
2: Donald Trump e Xi Jinping ostentano sintonia durante la visita di Stato del presidente cinese negli Stati Uniti. Cina e Stati Uniti devono coesistere pacificamente, afferma Xi, mentre Trump parla di enormi progressi e definisce il leader cinese un grande amico. Washington ha annunciato l'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi, segnale di collaborazione anche sull'intelligenza artificiale. Resta però il nodo Taiwan. Xi chiede esplicitamente agli Stati Uniti di opporsi all'indipendenza dell'isola. Dopo i colloqui nello studio ovale, cena di Stato alla Casa Bianca con numerosi protagonisti americani della tecnologia e della finanza.
1: Veniamo in Italia. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sul fine vita dell'Emilia Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato a renderlo noto, sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale. Al via oggi nel Golfo di Napoli le pre-regate dell'America's Cup, 3 giorni di sfide tra i team a bordo degli AC-40 in quello che non è solo l'antipasto dell'appuntamento in programma la primavera estate 2027 a Napoli, lo hanno spiegato i protagonisti nella conferenza stampa di ieri. L'obiettivo è e resta vincere, occhi puntati sugli eterni sfidanti, da un lato Luna Rossa, dall'altro New Zealand, protagonisti anche a fine maggio di una bella sfida a Cagliari con gli italiani vincitori del primo round. Ora la rivincita tra regate di flotta e match race finale tra le prime due in classifica domenica. Il giornalismo televisivo sportivo e il tennis piangono una delle più note commentatrici. Il servizio della redazione.
3: È morta a 60 anni Elena Pero, storica voce del tennis di Sky. Ad annunciarlo è stata la stessa emittente, ricordando una carriera durata oltre 35 anni, iniziata nel 1991 quando l'attuale Sky si chiamava ancora Teleplus. Fu Rino Tommasi ad assumerla come giornalista praticante. Per oltre 20 anni Elena Pero ha formato con Paolo Bertolucci una delle coppie di telecronisti più conosciute dal pubblico del tennis. Aveva continuato a lavorare anche durante la malattia. La sua ultima telecronaca era stata a Wimbledon, dove aveva raccontato il secondo successo consecutivo di Jannik Sinner.
1: Per quanto riguarda invece il tennis giocato, ansia ieri per l'Italia che perde la prima sfida di Billie Jean King Cup, ma poi recupera e passa il turno. La difesa del titolo da parte delle azzurre inizia con una rimonta incredibile a Shenzhen contro le cinesi, battute al doppio decisivo. Autentica protagonista di giornata è stata Jasmine Paolini in grande spolvero sia in singolare, dove ha battuto Qi Wen Zheng per la prima volta in carriera, che in doppio con Sara Errani. Come un anno fa in semifinale le ragazze di Tatiana Garbin dovranno vedersela con l'Ucraina in di Svitolina. La giornata delle azzurre era iniziata in salita con la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto, non al meglio della condizione fisica. La marchigiana è stata battuta nettamente da Shuai Zhang, numero 55 al mondo, con il punteggio di 6-0-6-2 in appena un'ora di gioco. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 9:05.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Intenso e rallentato il traffico sulla 1 Roma-Napoli tra il bivio per l'asse supporto e il bivio per la 3 Napoli-Pompei-Salerno in direzione Napoli. Sostenuto il traffico come ogni mattina sulla tangenziale di Napoli con code tra Vomero e Capodimonte verso Capodichino e tra Doganella e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Intenso e rallentato il traffico sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano in direzione del capoluogo campano. Altri rallentamenti per chi proviene dai paesi vesuviani sulla statale 268 del Vesuvio per lavori tra Ottaviano e Tersigno in direzione Scafati. In provincia di Salerno un incidente rallenta il traffico sulla statale 18 Tirrena Inferiore all'altezza di Vallo della Lucania. Allerta meteo della Protezione Civile di colore gialla per piogge intense a carattere di rovescio o temporale anche improvviso. A Napoli in via precauzionale chiusi i parchi e cimiteri cittadini oltre ad essere interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà prevalentemente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su pianure e coste. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza precipitazioni diffuse. Le prime ore del mattino saranno piuttosto fresche, soprattutto nelle vallate e nelle zone interne, mentre durante il giorno le temperature risaliranno su valori gradevoli. Al centro prevarranno sole ed ampie schiarite sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto generalmente asciutto. Condizioni stabili e prevalentemente soleggiate anche sulla Sardegna, al sud e in Sicilia il tempo sarà nel complesso buono, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Una maggiore variabilità potrà interessare le aree ioniche, soprattutto la Sicilia centro-orientale, dove non si esclude qualche locale precipitazioni. Sul resto del meridione continueranno a prevalere condizioni asciutte e soleggiate, le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte del paese, confermando un clima ancora mite per la fine di settembre. Valori più vicini alla norma sulla Sicilia orientale, marginalmente sulle altre zone ioniche interessate da correnti settentrionali relativamente più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali lungo i settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali, maggiormente esposti e alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 25 settembre si festeggia Santa Aurelia. Oggi è la giornata mondiale dei sogni. Il proverbio del giorno è: chi ride in gioventù piange in vecchiaia. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, Luna e Urano vi servono una giornata effervescente all'insegna del dinamismo e del buon umore. Collaborazioni e amicizie condite da idealismo. Brillanti, intraprendenti, non perderete nessuna delle numerose occasioni di divertimento che vi capiteranno.
2: Toro, basta il passaggio della Luna opposta a Venere per invalidare i vostri buoni propositi e mettere in forse le vostre sicurezze affettive. Tentazioni stuzzicanti sul fronte del cuore. Occhio alle spese voluttuarie, rischiate di andare in rosso.
1: Gemelli, in Sestile a Urano la Luna in Acquario soddisfa alla grande qualunque aspettativa in merito a viaggi, vacanze, amicizie e incontri romantici. Desiderio di altro e di esperienze interiori da soddisfare con ascolto di musica e pratiche di meditazione.
2: Cancro, brutto affare il quadrato Mercurio-Plutone. È facile scambiare per ostilità la più normale contrapposizione o vedere rosso alla minima critica. Quando qualcosa ferisce viene messo allo scoperto un punto debole. L'orgoglio, il nemico, è da affrontare.
1: Leone, vessati dall'opposizione della Luna in Acquario, oggi non date il meglio di voi in fatto di coerenza. Discussioni con il partner in merito agli amici. Avete la spiacevole sensazione di essere incompresi? A onor del vero fate ben poco per farvi capire.
2: Vergine, oggi Marte approda nel vostro segno sollevando venti di passione. Tutto acquista un vigore dal quale lasciarsi permeare senza opporre resistenza. Sarà necessario accelerare i ritmi e sobbarcarvi di impegni onerosi, ma è prevista una piccola gratifica.
1: Bilancia. Pensieri poco edificanti attraversano la vostra mente. Fortunatamente un colloquio intimo con un amico sdrammatizza e agisce in senso terapeutico. Le occasioni di divertimento si susseguono a catena. Acquisti costosi ma interessanti di libri e video.
2: Scorpione, per quanto vi riguarda potreste essere in affanno, alle prese con impegni indigesti, ma il sostegno di chi vi vuole bene fa miracoli per l'umore. Critiche da parte di un amico per il look troppo originale. Un viaggio proficuo e al riparo dai rischi.
1: Sagittario, la Luna in Acquario, stemperando le passioni, alimentando l'idealismo, vi permette di viaggiare leggeri e con una marcia in più. Una provvidenziale scorta di buon umore, di dinamismo, di comunicativa che può aprirvi parecchie porte.
2: Capricorno, Mercurio lancia un quadrato a Plutone e la vostra sicurezza vacilla. Vi ponete problemi di immagine ai quali di solito non siete molto sensibili. Cercate di confezionarvi al meglio. Inviate alla vostra immagine e allo specchio pensieri positivi e apprezzamenti.
1: Acquario, sorretta da Urano, la Luna nel segno subisce però l'opposizione di Venere. La vostra originalità non è apprezzata, anzi piovono critiche. Non è giornata per lavorare in equipe. Fermi sulle vostre posizioni, sarete ai ferri corti con i collaboratori.
2: Pesci, il periodo vi appare un po' avaro di soddisfazioni per quanto riguarda le faccende amorose. Si impone una salutare pausa di riflessione. Analizzate con freddezza i motivi delle occasioni mancate. Non sarete un po' troppo esigenti?
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

su una ripresa della cena di Stato tra Donald Trump e Xi Jinping, le principali emittenti TV hanno deciso di non trasmettere le riprese video dell'evento. Ieri il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che introduce il tetto agli studenti stranieri nelle classi italiane e vieta burka e niqab negli istituti. Incendio in un appartamento in Lucchesia, 2 morti e 13 feriti. Lo sport e il calcio, oggi l'esordio bis della nazionale di Mancini, Nations League, la sfida contro il Belgio tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Negli Stati Uniti di nuovo in scena il paradosso del regime trumpiano, in quello che fu l'esempio di democrazia per tutto il mondo occidentale. Nessuna ripresa della cena di Stato tra Donald Trump e Xi Jinping e la decisione di CNN e MS Now, dopo aver riferito che è stato negato l'accesso ai loro giornalisti per l'arrivo del presidente cinese Xi e della consorte Peng Liyuan alla cena presso la East Room. Le principali emittenti TV hanno deciso di non trasmettere le riprese video dell'evento, paradosso evidenziato dai media americani, tra cui il New York Times, mentre numerosi giornalisti cinesi venivano ammessi nel complesso presidenziale per seguire l'incontro tra Xi e Trump, alcuni reporter americani erano inizialmente esclusi. Veniamo in Italia adesso. Ieri la via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che introduce il tetto agli studenti stranieri nelle classi italiane. Vieta burka e niqab negli istituti. Il servizio della redazione.
2: Il limite è fissato al 30% per gli studenti senza cittadinanza italiana che non abbiano alle spalle un sufficiente percorso nel sistema scolastico italiano. Chi partecipa alle attività scolastiche con il volto coperto rischia una sanzione fino a 1.000 euro. Se si tratta di un minore, la multa ricade sui genitori. Nuove regole anche per le famiglie degli studenti con gravi difficoltà linguistiche: se anche i genitori non conoscono adeguatamente l'italiano, dovranno seguire gratuitamente un percorso di apprendimento. In caso di mancata partecipazione, previste sanzioni da 200 a 1.000 euro. È stata invece eliminata l'ipotesi iniziale di allontanamento del minore dalla famiglia. Evitiamo le classi ghetto, afferma Giorgia Meloni. Elie Schlein definisce invece il provvedimento un decreto vergogna.
1: Due persone sono morte, altre 13 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella tarda serata a San Vito, in provincia di Lucca. Le fiamme sono divampate intorno alle 23:30 all'interno di un appartamento di un edificio tra via Bertini e via Corsica. Tra i 13 feriti ci sono almeno 3 o 4 bambini. Le persone soccorse sono state distribuite tra gli ospedali di Lucca, Pisa e della Versilia. Cellulari nelle carceri. È partito da Napoli il progetto pilota relativo al sistema di inibizione delle comunicazioni telefoniche e della trasmissione dati. Ad illustrarlo in conferenza stampa il sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni, che ha fornito anche i primi risultati relativi al giorno precedente. Nel solo carcere di Secondigliano sono stati calcolati 24.000 tentativi di accesso. Ovviamente, ha spiegato Balboni, andati tutti male perché c'era l'inibizione delle telecomunicazioni in corso. L'operazione di collaudo ha richiesto il dispiegamento di 250 agenti di polizia penitenziaria per motivi di sicurezza. Il sottosegretario ha spiegato che il sistema consente comunque l'utilizzo dei cellulari da parte del personale autorizzato. Lo sport e il calcio torna all'Italia e porta la firma del Mancini bis e della sua filosofia. Dobbiamo giocare bene e fare risultato, questa è la sola medicina per portare la gente con noi a sperare in un po' di azzurro. Ci sono i tifosi che questa sera saranno all'Olimpico davanti alla TV per la prima partita di Nations League contro il Belgio di De Bruyne. Il CT, che dopo l'Europeo vinto e la fuga in Arabia ha ritrovato quello che ha definito il suo amore più grande. Le incognite al di là dell'ottimismo del CT, ancora prima che politiche, sono principalmente tecniche. Negli anni di penuria del talento, il pilota di 4 partite che attendono una nazionale con qualche punto fermo e tanti giovani non è la via più semplice per risollevarsi. Oggi il Belgio di Van Bommel, anche lui alla prima da CT, ma con qualche talento e molte certezze in più. Poi un doppio impegno con la Turchia, cominciando dalla calda trasferta di Bursa, infine la Francia del neo CT Zidane. Nelle gare della prima giornata di Nations League giocate ieri, Lega A, gruppo 2, Olanda-Germania 1-1, Serbia-Grecia 1-2, gruppo 4, Portogallo-Galles 1-0, Norvegia-Danimarca 3-2, Lega B, gruppo 3, Austria-Israele 3-1, Kosovo-Irlanda 1-0, Lega D, gruppo 1, Andorra-Malta 1-2, gruppo 2, Liechtenstein-Lituania 0-2. Ed è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 10:05.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Proseguono a New York i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU. Ieri tensione alle stelle per l'intervento del contestatissimo premier israeliano Benjamin Netanyahu. La guerra tra Stati Uniti e Iran. In una lunga intervista a Fox News, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha ribadito come siano gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. Si ridimensiona l'allarme su un piano russo per attacchi con droni dal mare contro Italia, Francia e Spagna, formulate ieri dalla procura di Torre Annunziata in provincia di Napoli. Le richieste di condanna nell'ambito del processo sulla morte di Vanessa Cella, la 37enne deceduta il 26 marzo 2022 dopo 3 interventi di chirurgia estetica. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Proseguono a New York i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU. Ieri tensione alle stelle per l'intervento del contestatissimo premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il servizio della redazione.
2: Decine di diplomatici hanno lasciato l'aula al suo ingresso, mentre alcuni hanno intonato cori a sostegno della Palestina. Netanyahu ha reagito definendo i contestatori codardi morali e ha respinto le accuse di genocidio rivolte a Israele. Duro anche l'attacco a Francia e Regno Unito sulle loro posizioni nei confronti dello Stato ebraico. All'esterno del Palazzo di Vetro, manifestazioni di protesta tra le persone fermate, anche l'attrice americana Susan Sarandon.
1: Torniamo adesso sulle tensioni tra Stati Uniti e Iran. In una lunga intervista a Fox News, il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha ribadito come siano gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati e abbiamo dovuto difenderci, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Si ridimensiona l'allarme su un presunto piano russo per attacchi con droni dal mare contro Italia, Francia e Spagna. Il servizio della redazione.
3: Italia e Francia smentiscono di aver ricevuto uno specifico allarme dell'intelligence americana su possibili azioni imminenti contro l'Italia, Francia e Spagna. La notizia era stata pubblicata dal quotidiano spagnolo Il Mundo, secondo il quale i droni potrebbero essere lanciati dal mare attraverso container nascosti a bordo di navi. Il ministro della difesa Guido Crosetto afferma che non esiste alcuna conferma e invita a non gettare benzina sul fuoco. Resta però alta la tensione sul fronte orientale europeo. La Moldavia denuncia nuovi sconfinamenti di droni russi, mentre la Polonia indaga sull'incendio doloso in una stazione Starlink, sospettando un possibile coinvolgimento di Mosca.
1: Formulate ieri dalla procura di Torre Annunziata in provincia di Napoli le richieste di condanna nell'ambito del processo sulla morte di Vanessa Cella, la 37enne deceduta il 26 marzo 2022 dopo 3 interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria La Bruna di Torre del Greco. Chiesti 3 anni e 6 mesi per l'anestesista, 3 anni per il chirurgo e 2 anni e 6 mesi per il direttore sanitario. L'indagine è scattata dopo il decesso. Vide dall'inizio l'iscrizione di 5 medici. La sentenza è attesa per il prossimo 2 ottobre. Lo sport e il calcio. Dopo i 5 giorni di riposo concessi dal tecnico seguiti al successo di Venezia, con il quale la Lazio è tornata in vetta alla classifica della Serie A, la squadra di Gattuso torna ad allenarsi oggi con il ritrovo a Formello, a 2 settimane circa dalla sfida con il Monza, che potrebbe permettere alla Lazio di allungare la propria permanenza in testa al campionato. Gattuso dovrà fare a meno degli 8 giocatori impegnati con le rispettive nazionali, ma potrà lavorare con il resto della squadra cercando di recuperare anche gli infortunati Cataldi, Rovella e Marusic, proprio in vista della ripresa della Serie A. Domenica 27 settembre, con fischio d'inizio alle 15, invece la Lazio sfiderà l'Arezzo, formazione di Serie B allenata da Cristian Bucchi, in un amichevole a porte chiuse in programma allo stadio Mirko Fersini del centro sportivo di Formello. Motori, restano le Mercedes, le vetture da battere anche in Azerbaigian, e quanto evidenziato anche dalle sessioni di libere. Oggi alle 14 scattano le qualifiche, sabato e non domenica alle 13 al via la gara. Nel weekend in pista anche la Formula 2 con l'appuntamento decisivo per l'assegnazione del titolo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 11:02.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Teo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà prevalentemente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su pianure e coste. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza precipitazioni diffuse. Le prime ore del mattino saranno piuttosto fresche, soprattutto nelle vallate e nelle zone interne, mentre durante il giorno le temperature risaliranno su valori gradevoli. Al centro prevarranno sole ed ampie schiarite sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto generalmente asciutto. Condizioni stabili e prevalentemente soleggiate anche sulla Sardegna, al sud e in Sicilia il tempo sarà nel complesso buono, con prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso. Una maggiore variabilità potrà interessare le aree ioniche, soprattutto la Sicilia centro-orientale, dove non si esclude qualche locale precipitazioni. Sul resto del meridione continueranno a prevalere condizioni asciutte e soleggiate, le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte del paese, confermando un clima ancora mite per la fine di settembre. Valori più vicini alla norma sulla Sicilia orientale, marginalmente sulle altre zone ioniche interessate da correnti settentrionali relativamente più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali lungo i settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale, e con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Sono 11 gli azzurri che stasera assisteranno dalla tribuna dell'Olimpico Italia-Belgio di Nations League. Il giornalismo televisivo sportivo e il tennis piangono una delle più note commentatrici televisive. Ansia ieri per l'Italia che perde la prima sfida di Billie Jean King Cup, ma poi recupera e passa il turno. E oggi nel Golfo di Napoli le pre-regate dell'America's Cup. Motori restano le Mercedes, le vetture da battere anche in Azerbaijan. Alle 14 scattano le qualifiche sabato e quindi domani, non domenica, alle 13 al via la gara. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Torna all'Italia e porta la firma del Mancini bis e della sua filosofia. Dobbiamo giocare bene e fare il risultato, questa è la sola medicina per portare la gente con noi, dice. Sono 11 gli azzurri che stasera assisteranno dalla tribuna dell'Olimpico a Italia-Belgio di Nations League. Si tratta di Pessina, Bastoni squalificato, Ghilardi, Quadio, Roggeri, Ricci, Fagioli, Inacio, Zaniolo, Vergara e Seba Esposito. A sperare in un po' di azzurro ci sono i tifosi che questa sera saranno all'Olimpico davanti alla TV per la prima partita contro il Belgio di De Bruyne e il CT che dopo l'Europeo vinto e la fuga in Arabia ha ritrovato quello che ha definito il suo amore più grande. Le incognite al di là dell'ottimismo del CT ancora prima che politiche sono principalmente tecniche negli anni di penuria del talento. Il filotto di 4 partite che attende una nazionale con qualche punto fermo e tanti giovani non è la via più semplice per risollevarsi. Oggi il Belgio di Van Bommel, anche lui alla prima da CT ma con qualche talento e molte certezze in più. Poi un doppio impegno con la Turchia, cominciando dalla calda trasferta di Bursa, infine la Francia del neo CT Zidane. Nelle gare della prima giornata di Nations League giocate ieri, Lega A, gruppo 2, Olanda Germania 1-1, Serbia Grecia 1-2, gruppo 4, Portogallo Galles 1-0, Norvegia Danimarca 3-2, Lega B gruppo 3, Austria Israele 3-1, Kosovo Irlanda 1-0, Lega D gruppo 1, Andorra Malta 1-2, gruppo 2 Liechtenstein Lituania 0-2. Il giornalismo televisivo sportivo, il tennis, e Piangono una delle più note commentatrici al servizio della redazione.
2: È morta a 60 anni Elena Pero, storica voce del tennis di Sky. Ad annunciarlo è stata la stessa emittente, ricordando una carriera durata oltre 35 anni, iniziata nel 1991 quando l'attuale Sky si chiamava ancora Teleplus. Fu Rino Tommasi ad assumerla come giornalista praticante. Per oltre 20 anni Elena Pero ha formato con Paolo Bertolucci una delle coppie di telecronisti più conosciute dal pubblico del tennis. Aveva continuato a lavorare anche durante la malattia. La sua ultima telecronaca era stata a Wimbledon, dove aveva raccontato il secondo successo consecutivo di Jannik Sinner.
1: Per quanto riguarda invece il tennis giocato, anzi a ieri, per l'Italia che perde la prima sfida di Billie Jean King Cup, ma poi recupera e passa il turno. La difesa del titolo da parte delle azzurre inizia con una rimonta incredibile a Shenzhen contro le cinesi, battute al doppio decisivo. Autentica protagonista di giornata è già stata Jasmine Paolini, in grande spolvero sia in singolare, dove ha battuto Qingwen Zheng per la prima volta in carriera, che in doppio con Sara Errani. Come un anno fa, in semifinale le ragazze di Tatiana Garbin dovranno vedersela con l'ucraina di Svitolina. La giornata delle azzurre era iniziata in salita con la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto, non al meglio della condizione fisica. La marchigiana è stata battuta nettamente da Shuai Zhang, numero 55 al mondo, con il punteggio di 6-0, 6-2 in appena un'ora di gioco. Avvia oggi nel Golfo di Napoli la pre-regata dell'America's Cup, 3 giorni di sfide tra i team a bordo degli AC40 in quello che non è solo l'antipasto dell'appuntamento in programma la primavera estate 2027 a Napoli, lo hanno spiegato i protagonisti nella conferenza stampa di ieri. L'obiettivo è e resta vincere, occhi puntati sugli eterni sfidanti, da un lato Luna Rossa, dall'altro New Zealand, protagonisti anche a fine maggio di una bella sfida a Cagliari con gli italiani vincitori del primo round. Ora la rivincita tra regate di flotta e match race finale tra le prime due in classifica domenica. Motori, restano le Mercedes, le vetture da battere anche in Azerbaigian, e quanto evidenziato anche dalle sessioni libere. Oggi alle 14 scattano le qualifiche, sabato e non domenica alle 13 al via la gara. Nel weekend in pista anche la Formula 2 con l'appuntamento decisivo per l'assegnazione del titolo. Ed è tutto con lo sport, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12:04.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di Crescita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

Sono 11 gli azzurri che stasera assisteranno dalla tribuna dell'Olimpico Italia-Belgio di Nations League. Il giornalismo televisivo sportivo e il tennis piangono una delle più note commentatrici televisive. Ansia ieri per l'Italia che perde la prima sfida di Billie Jean King Cup, ma poi recupera e passa il turno. E oggi nel Golfo di Napoli le pre-regate dell'America's Cup. Motori restano le Mercedes, le vetture da battere anche in Azerbaigian. Alle 14 scattano le qualifiche sabato e quindi domani, non domenica, alle 13 al via la gara. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Da poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Torna all'Italia e porta la firma del Mancini bis e della sua filosofia. Dobbiamo giocare bene e fare il risultato, questa è la sola medicina per portare la gente con noi, dice. Sono 11 gli azzurri che stasera assisteranno dalla tribuna dell'Olimpico a Italia-Belgio di Nations League. Si tratta di Pessina, Bastoni squalificato, Ghilardi, Quadio, Roggeri, Ricci, Fagioli, Inacio, Zaniolo, Vergara e Seba Esposito. A sperare in un podio azzurro ci sono i tifosi che questa sera saranno all'Olimpico davanti alla TV per la prima partita contro il Belgio di De Bruyne e il CT che dopo l'europeo vinto e la fuga in Arabia ha ritrovato quello che ha definito il suo amore più grande. Le incognite al di là dell'ottimismo del CT ancora prima che politiche sono principalmente tecniche negli anni di penuria del talento. Il pilota di 4 partite che attende una nazionale con qualche punto fermo e tanti giovani non è la via più semplice per risollevarsi. Oggi il Belgio di Van Bommel, anche lui alla prima da CT ma con qualche talento e molte certezze in più. Poi un doppio impegno con la Turchia, cominciando dalla calda trasferta di Bursa, infine la Francia del neo CT Zidane. Nelle gare della prima giornata di Nations League giocate ieri, Lega A, gruppo 2, Olanda Germania 1-1, Serbia Grecia 1-2, gruppo 4, Portogallo Galles 1-0, Norvegia Danimarca 3-2, Lega B gruppo 3, Austria Israele 3-1, Kosovo Irlanda 1-0, Lega D gruppo 1, Andorra Malta 1-2, gruppo 2 Liechtenstein Lituania 0-2. Il giornalismo televisivo sportivo, il tennis, piangono una delle più note commentatrici il servizio della redazione.
2: È morta a 60 anni Elena Pero, storica voce del tennis di Sky. Ad annunciarlo è stata la stessa emittente, ricordando una carriera durata oltre 35 anni, iniziata nel 1991 quando l'attuale Sky si chiamava ancora Teleplus. Fu Rino Tommasi ad assumerla come giornalista praticante. Per oltre 20 anni Elena Pero ha formato con Paolo Bertolucci una delle coppie di telecronisti più conosciute dal pubblico del tennis. Aveva continuato a lavorare anche durante la malattia. La sua ultima telecronaca era stata a Wimbledon, dove aveva raccontato il secondo successo consecutivo di Jannik Sinner.
1: Per quanto riguarda invece il tennis giocato, anzi a ieri per l'Italia che perde la prima sfida di Billie Jean King Cup, ma poi recupera e passa il turno. La difesa del titolo da parte degli azzurri inizia con una rimonta incredibile a Shenzhen contro le cinesi, battute al doppio decisivo. Autentica protagonista di giornata è già stata Jasmine Paolini in grande spolvero sia in singolare, dove ha battuto Qingwen Zheng per la prima volta in carriera, che in doppio con Sara Errani. Come un anno fa in semifinale le ragazze di Tatiana Garbin dovranno vedersela con l'ucraina di Svitolina. La giornata degli azzurri era iniziata in salita con la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto, non al meglio della condizione fisica. La marchigiana è stata battuta nettamente da Shuai Zhang, numero 55 al mondo, con il punteggio di 6-0, 6-2 in appena un'ora di gioco. Avvia oggi nel Golfo di Napoli la pre-regata dell'America's Cup, 3 giorni di sfide tra i team a bordo degli AC40 in quello che non è solo l'antipasto dell'appuntamento in programma la primavera estate 2027 a Napoli. Lo hanno spiegato i protagonisti nella conferenza stampa di ieri. L'obiettivo è e resta vincere, occhi puntati sugli eterni sfidanti, da un lato Luna Rossa, dall'altro New Zealand, protagonisti anche a fine maggio di una bella sfida a Cagliari con gli italiani vincitori del primo round. Ora la rivincita tra regate di flotta e match race finale tra le prime due in classifica domenica. Motori, restano le Mercedes, le vetture da battere anche in Azerbaigian, e quanto evidenziato anche dalle sessioni libere. Oggi alle 14 scattano le qualifiche, sabato e non domenica alle 13 al via la gara. Nel weekend in pista anche la Formula 2 con l'appuntamento decisivo per l'assegnazione del titolo. Ed è tutto con lo sport, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:07.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Il weekend arriva e ci porta ancora una ventata di novità per quanto riguarda il mondo della tecnologia, ma anche di buona musica, perché noi siamo una radio, chiaramente la musica è l'ingrediente principale che ci fa da collante fra una news di tecnologia e l'altra. Io sono Maurizio Rossi, parte immediatamente il nostro magazine, anche oggi ricco di novità tecnologiche. Si parte subito alla grande parlando anche di intrattenimento, di giochi, di gaming, perché dovete sapere che arriva GTA 6 e c'è una voce molto particolare. Lui è uno dei personaggi principali non giocabili che si incontrerà in GTA 6. Avrà la voce di Stefan Roth, è l'attore americano che è stato visto e ascoltato in una miriade di film e serie televisive, inclusa King of the Hill. È stato coinvolto nel doppiaggio del titolo che arriverà sul mercato il prossimo 19 di novembre. La conferma è arrivata con un'intervista che è stata rilasciata anche di recente. Quindi i più attenti lo avevano comunque già scoperto. Nel gioco interpreterà Brian Eder, che è un narcotrafficante già comunque avvistato nel secondo trailer ufficiale rilasciato un po' di tempo fa. Ecco, mancano oramai solo poco più di 2 mesi all'uscita di Grand Theft Auto 6 e l'hype si trova ai massimi livelli, soprattutto dopo la pubblicazione di una lunga anteprima vista a fine di agosto. C'è anche uno streaming che sta girando, quindi la descrizione di Brian fornita dal sito ufficiale di GTA 6 dice: sembra uno dei vagabondi che può incontrare nelle spiagge della Leonida, ma si muove come uno squalo bianco. Protagonisti Jason e Lucia, che lo incontreranno durante la loro avventura a Vice City. La frase con cui si presenta: in quell'aereo ho trasportato così tanta erba da far volare tutto lo stato della Leonida. Brian è il tipo di trafficante dell'epoca d'oro del contrabbando nelle Keys. Traffica ancora tramite la sua rimessa nautica insieme a Lori, la sua terza moglie. Brian che la sa abbastanza lunga da lasciar fare agli altri il suo sporco lavoro per conto suo. Andiamo avanti, amici, nella puntata di Radio Web, perché qui parliamo anche di prodotti nuovi. Apple sta infatti lavorando ad un controller per il gaming da associare all'iPhone, ma compatibile anche con iPad e Mac, questo con l'intenzione di lanciarlo sotto il marchio Beats. A segnalarlo è lui, il solito giornalista di Bloomberg, sempre informato dei fatti, Mark Gurman, lo stesso che proprio nei giorni scorsi ha svelato anche per primo il nome ufficiale di iPhone 2. Possiamo dunque considerare queste indiscrezioni piuttosto, affidabile. Il rumor, che segue alcuni primi indizi già scovati nelle scorse settimane nella beta di Mac Operative System 26.7, nel codice sono stati rinvenuti riferimenti a T6502T1057, nomi in codice ritenuti associati a joypad con le seguenti caratteristiche: 2 pulsanti dorsali, 2 trigger, 4 frontali con la classica disposizione a rombo, un pad direzionale, 2 stick analogici e tasti dedicati ai comandi home, opzioni e menu. Ecco, a questi si dovrebbero poi aggiungere l'accelerometro e il giroscopio per rilevare i movimenti. Il layout dovrebbe essere del tutto simile a quello della DualShock 4 di PS4 citato nei vari documenti che sono presenti nel sito ufficiale. Diciamo che il progetto sarebbe curato direttamente dai dirigenti di Beats. Scegliere quindi di lanciarlo, o magari lanciarli se fossero più di uno, sfruttando il marchio consentirebbe alla Apple di mantenere comunque il proprio brand associato a prodotti, questo di fascia premium. Bene, dopo questo brano, amici, noi andiamo ancora avanti, perché come abbiamo detto all'inizio ci sono una grande serie di novità anche per quanto riguarda delle applicazioni a noi molto care come WhatsApp, perché sta cambiando, ecco, se lo utilizzate sull'iPad. Questa volta l'aggiornamento punta tutto sulla navigazione, la barra del menu in basso che c'è del posto al nuovo layout verticale a sinistra. Il risultato, è un'esperienza d'uso decisamente più vicina a quella della versione desktop per Mac. E adesso le principali sezioni di WhatsApp sono raggruppate in una barra verticale sul lato dello schermo. Ecco, ci sono le chat, quindi le novità, le community, le chiamate, ma anche Meta AI, l'insieme che riprende il principio già utilizzato da WhatsApp su Mac. Su iPad il pannello resta visualizzato accanto alla lista delle conversazioni e alla discussione aperta, quindi senza impedire all'utente di accedere al resto dell'interfaccia. E c'è una buona notizia: non è obbligatorio mantenerlo sullo schermo. WhatsApp infatti permette di nascondere la barra laterale per recuperare dello spazio. La lista delle chat e la conversazione questa in corso possono così estendersi maggiormente verso il centro dello schermo. Ecco, diciamo che questa nuova organizzazione, chiamiamola, arriva solo pochi mesi dopo i primi test di Liquid Glass sull'iPad. Lo scorso giugno WhatsApp infatti aveva iniziato a proporre alcuni beta tester delle schede, pulsanti e menu contestuali ispirati alla nuova interfaccia di Apple. La barra di navigazione situata in basso sullo schermo, che era lì ancora presente comunque. Grande musica anche oggi che ci ha accompagnato, amici, nel nostro appuntamento, ma non ci fermiamo assolutamente perché vogliamo parlarvi ancora di prodotti nuovi. Vi ricordate Packard Bell, questo marchio? Ecco, è tornato con nuovi laptop, giradischi e anche altri gadget tra la miriade di annunci che sono arrivati dai padiglioni tedeschi, appunto dell'IFA. C'è quello che segna il ritorno dell'azienda Packard Bell, il marchio che celebra il suo 100° anniversario proprio quest'anno con un nuovo logo e si affaccia anche sul mercato dopo un lungo periodo di assenza con il catalogo DOT. Ecco, il brand è controllato dalla Acer grazie all'acquisizione risalente al 2008, quindi diamo un po' uno sguardo, come dicevamo, ai prodotti che sono stati svelati. Il primo è DOTBOOK. È un laptop con display da 14,5 pollici, una risoluzione 1920x1200 pixel, refresh rate da 60 Hz, processore Intel N355 per la versione base, 8-16 GB di RAM, SSD da 512 GB per lo storage, porte USB-C, USB-A, uscita HDMI, jack audio, lettore micro SD e autonomia di 7 ore. Beh, non sono certo le caratteristiche di una volta, diciamo così, di una workstation portatile, ma hanno un prezzo molto competitivo che potrebbe conquistare una fetta di utenti. Dunlop invece, ecco, attenzione, perché è un giradischi che era chiuso nel design di una valigetta, una tipologia di piatto che ha preso piede negli ultimi anni, in particolare da quando si era accesa proprio la passione per i vinil. Sta circolando un'immagine, mi ricorda quei vecchi giradischi Lesa prodotti in Italia tanti anni fa, più di 60 anni fa. Ecco, tutti i prodotti annunciati che arriveranno in Europa entro fine anno. I prezzi, dicevo, vengono proposti così a... sono abbastanza buoni, diciamo, abbastanza popolari, perché per il giradischi si parte dai 149 euro, poi il DOTBOOK 499 euro. C'è una precisazione comunque, attenzione, perché abbiamo detto che di questa lunga assenza del marchio dal mercato, però non del tutto esatto. Ecco, se questo vale un po', diciamo, per l'Europa e per gli Stati Uniti, non altrettanto vero, perché alcuni prodotti di Packard Bell sono comunque stati proposti nell'ultimo decennio in territori anche come il Sudafrica, quindi a costi molto più contenuti. Bene amici, vedo che siamo arrivati alla conclusione anche per questo venerdì del nostro appuntamento con Radio Web, e ci fermiamo.

0: E dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Tra il 2021 e il 2025 oltre 35.000 bambini sono stati uccisi o mutilati dalle armi esplosive, il dato inquietante che emerge da un'analisi dell'UNICEF pubblicata oggi. Si ridimensiona l'allarme su un piano russo per attacchi con droni dal mare contro Italia, Francia e Spagna, esaltavano suprematisti e proponevano attentati, 14 minori perquisiti. Drammatico rogo nella notte in un appartamento di San Vito in provincia di Lucca, il bilancio di 2 morti e 13 feriti. E poi Agenzia delle Entrate e Riscossione ha pubblicato l'elenco delle regioni e degli enti locali che hanno aderito alla rottamazione quinquies. A tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. La notizia è riportata dal New York Times, secondo cui Araghchi lo ha riferito ai giornalisti durante un briefing a margine dell'Assemblea ONU. Ha affermato che l'Iran è pronto ad attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso, aggiungendo che sarebbe preferibile raggiungere un accordo prima delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Tra il 2021 e il 2025 oltre 35.000 bambini sono stati uccisi o mutilati dalle armi esplosive, il dato inquietante che emerge da un'analisi dell'UNICEF pubblicata oggi. La percentuale di vittime minorenni causate da armi esplosive è aumentata dal 54% nel 2021 ad oltre il 72% nel 2025. Il documento è stato realizzato sulla base dell'analisi dei dati contenuti nei rapporti annuali del segretario generale delle Nazioni Unite su bambini e conflitti armati. I conflitti con il maggior numero di bambini uccisi e mutilati da armi esplosive sono stati quelli in Palestina, Myanmar, Repubblica Araba Siriana, Afghanistan, Sudan, Ucraina, Somalia e Yemen. Tra le nuove armi tecnologiche letali per bambini e bambine vi sono i droni. Si ridimensiona l'allarme su un piano russo per attacchi con droni dal mare contro Italia, Francia e Spagna e il servizio della redazione.
2: Italia e Francia smentiscono di aver ricevuto uno specifico allarme dell'intelligence americana su possibili azioni imminenti contro l'Italia, Francia e Spagna. La notizia era stata pubblicata dal quotidiano spagnolo Il Mundo, secondo il quale i droni potrebbero essere lanciati dal mare attraverso container nascosti a bordo di navi. Il ministro della difesa Guido Crosetto afferma che non esiste alcuna conferma e invita a non gettare benzina sul fuoco. Resta però alta l'attenzione sul fronte orientale europeo. La Moldavia denuncia nuovi sconfinamenti di droni russi, mentre la Polonia indaga sull'incendio doloso in una stazione Starlink, sospettando un possibile coinvolgimento di Mosca.
1: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Il gruppo pubblicava manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler e Brenton Tarrant, autore di attacchi a moschee con decine di morti, e proponeva anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. C'era anche chi partecipava al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo e chi al gruppo del Fronte Fascista Italiano con post contro ebrei, omosessuali e neri. Veniamo adesso al drammatico rogo scoppiato la notte scorsa in un appartamento di San Vito in provincia di Lucca. Il bilancio è di 2 morti e 13 feriti. Il rogo è partito dal pianerottolo di una palazzina di 3 piani tra via Bertini e via Corsica, costringendo le famiglie presenti nell'edificio a cercare riparo sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Le due vittime sono una donna di 73 anni e un uomo di 65, marito e moglie, che abitavano proprio nell'appartamento dal quale si è sviluppato l'incendio. Ultima pagina, Lega Ambiente boccia il rinvio delle limitazioni diesel Euro 5, una scelta sbagliata che va nella direzione opposta rispetto a quanto serve al paese per affrontare l'emergenza smog. Questa misura è una vecchia ed inutile ricetta che non fa altro che peggiorare la situazione, così Giorgio Zampetti, direttore generale di Lega Ambiente. Agenzia delle Entrate e Riscossione ha pubblicato l'elenco delle regioni e degli enti locali che hanno aderito alla rottamazione quinquies. Si tratta di circa 1.500 enti che, come previsto dalla norma, hanno comunicato il provvedimento di applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate affidati all'agente della riscossione, per esempio IMU, TARI, bollo auto, multe stradali. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 14:03.

0: anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
0: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ma però...
2: Più qualità,
0: più radio.
2: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
12: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà prevalentemente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su pianure e coste. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza precipitazioni diffuse. Le prime ore del mattino saranno piuttosto fresche, soprattutto nelle vallate e nelle zone interne, mentre durante il giorno le temperature risaliranno su valori gradevoli. Al centro prevarranno sole ed ampie schiarite sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto generalmente asciutto. Condizioni stabili e prevalentemente soleggiate anche sulla Sardegna, al sud e in Sicilia il tempo sarà nel complesso buono, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Una maggiore variabilità potrà interessare le aree ioniche, soprattutto la Sicilia centro-orientale, dove non si esclude qualche locale precipitazioni. Sul resto del meridione continueranno a prevalere condizioni asciutte e soleggiate, le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte del paese, confermando un clima ancora mite per la fine di settembre. Valori più vicini alla norma sulla Sicilia orientale, marginalmente sulle altre zone ioniche interessate da correnti settentrionali relativamente più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e lungo i settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali, maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Sono 11 gli azzurri che stasera assisteranno dalla tribuna dell'Olimpico a Italia-Belgio di Nations League. Il giornalismo televisivo sportivo e il tennis piangono una delle più note commentatrici televisive. Ansia ieri per l'Italia che perde la prima sfida di Billie Jean King Cup, ma poi recupera e passa il turno. E oggi nel Golfo di Napoli le pre-regate dell'America's Cup. Motori restano le Mercedes, le vetture da battere anche in Azerbaigian. Alle 14 scattano le qualifiche sabato e quindi domani, non domenica, alle 13 al via la gara. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Torna all'Italia e porta la firma del Mancini bis e della sua filosofia. Dobbiamo giocare bene e fare il risultato, questa è la sola medicina per portare la gente con noi, dice. Sono 11 gli azzurri che stasera assisteranno dalla tribuna dell'Olimpico a Italia-Belgio di Nations League. Si tratta di Pessina, Bastoni squalificato, Ghilardi, Quadio, Roggeri, Ricci, Fagioli, Inacio, Zaniolo, Vergara e Seba Esposito. A sperare in un po' di azzurro ci sono i tifosi che questa sera saranno all'Olimpico davanti alla TV per la prima partita contro il Belgio di De Bruyne e il CT che dopo l'Europeo vinto e la fuga in Arabia ha ritrovato quello che ha definito il suo amore più grande. Le incognite al di là dell'ottimismo del CT ancora prima che politiche sono principalmente tecniche negli anni di penuria del talento. Il pilota di 4 partite che attende una nazionale con qualche punto fermo e tanti giovani non è la via più semplice per risollevarsi. Oggi il Belgio di Van Bommel, anche lui alla prima da CT ma con qualche talento e molte certezze in più. Poi un doppio impegno con la Turchia, cominciando dalla calda trasferta di Bursa, infine la Francia del neo CT Zidane. Nelle gare della prima giornata di Nations League giocate ieri, Lega A, gruppo 2, Olanda Germania 1-1, Serbia Grecia 1-2, gruppo 4, Portogallo Galles 1-0, Norvegia Danimarca 3-2, Lega B gruppo 3, Austria Israele 3-1, Kosovo Irlanda 1-0, Lega D gruppo 1, Andorra Malta 1-2, gruppo 2 Liechtenstein Lituania 0-2. Il giornalismo televisivo sportivo, il tennis, piangono una delle più note commentatrici il servizio della redazione.
2: È morta a 60 anni Elena Pero, storica voce del tennis di Sky. Ad annunciarlo è stata la stessa emittente, ricordando una carriera durata oltre 35 anni, iniziata nel 1991 quando l'attuale Sky si chiamava ancora Teleplus. Fu Rino Tommasi ad assumerla come giornalista praticante. Per oltre 20 anni Elena Pero ha formato con Paolo Bertolucci una delle coppie di telecronisti più conosciute dal pubblico del tennis. Aveva continuato a lavorare anche durante la malattia. La sua ultima telecronaca era stata a Wimbledon, dove aveva raccontato il secondo successo consecutivo di Jannik Sinner.
1: Per quanto riguarda invece il tennis giocato, anzi a ieri per l'Italia che perde la prima sfida di Billie Jean King Cup, ma poi recupera e passa il turno. La difesa del titolo da parte delle azzurre inizia con una rimonta incredibile a Shenzhen contro le cinesi, battute al doppio decisivo. Autentica protagonista di giornata è già stata Jasmine Paolini in grande spolvero sia in singolare, dove ha battuto Qingwen Zheng per la prima volta in carriera, che in doppio con Sara Errani. Come un anno fa in semifinale le ragazze di Tatiana Garbin dovranno vedersela con l'Ucraina di Svitolina. La giornata delle azzurre era iniziata in salita con la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto, non al meglio della condizione fisica. La marchigiana è stata battuta nettamente da Shuai Zhang, numero 55 al mondo, con il punteggio di 6-0, 6-2 in appena un'ora di gioco. Avvia oggi nel Golfo di Napoli la pre-regata dell'America's Cup, 3 giorni di sfide tra i team a bordo degli AC40 in quello che non è solo l'antipasto dell'appuntamento in programma la primavera estate 2027 a Napoli, lo hanno spiegato i protagonisti nella conferenza stampa di ieri. L'obiettivo è e resta vincere, occhi puntati sugli eterni sfidanti, da un lato Luna Rossa, dall'altro New Zealand, protagonisti anche a fine maggio di una bella sfida a Cagliari con gli italiani vincitori del primo round. Ora la rivincita tra regate di flotta e match race finale tra le prime due in classifica domenica. Motori, restano le Mercedes, le vetture da battere anche in Azerbaigian, e quanto evidenziato anche dalle sessioni libere. Oggi alle 14 scattano le qualifiche, sabato e non domenica alle 13 al via la gara. Nel weekend in pista anche la Formula 2 con l'appuntamento decisivo per l'assegnazione del titolo. Ed è tutto con lo sport, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:03.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà prevalentemente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su pianure e coste. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza precipitazioni diffuse. Le prime ore del mattino saranno piuttosto fresche, soprattutto nelle vallate e nelle zone interne, mentre durante il giorno le temperature risaliranno su valori gradevoli. Al centro prevarranno sole ed ampie schiarite sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto generalmente asciutto. Condizioni stabili e prevalentemente soleggiate anche sulla Sardegna, al sud e in Sicilia il tempo sarà nel complesso buono, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Una maggiore variabilità potrà interessare le aree ioniche, soprattutto la Sicilia centro-orientale, dove non si esclude qualche locale precipitazioni. Sul resto del meridione continueranno a prevalere condizioni asciutte e soleggiate, le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte del paese, confermando un clima ancora mite per la fine di settembre. Valori più vicini alla norma sulla Sicilia orientale, marginalmente sulle altre zone ioniche interessate da correnti settentrionali relativamente più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali lungo i settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali maggiormente esposti e alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Questa è Prima Radio Digital.

0: Io sono contento che voi siete tutti qui. Queste le parole di Papa Leone XIV rispondendo al vaticanista della CNN sul tentativo dell'amministrazione Trump di impedire l'accesso alla CNN ad altri giornalisti. Continuano i raid incrociati tra Russia e Ucraina. Zelensky intanto ha detto che Trump consentirà all'Ucraina di produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot. La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalla prossima tornata elettorale. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Ieri intanto il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che introduce il tetto agli studenti stranieri nelle classi italiane, vieta burka e niqab negli istituti. Drammatico rogo nella notte in un appartamento di San Vito in provincia di Lucca, il bilancio di 2 morti e 13 feriti. E poi Agenzia delle Entrate e Riscossione ha pubblicato l'elenco delle regioni e degli enti locali che hanno aderito alla rottamazione quinquies. A tra poco.
1: Beat Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digital.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Io sono contento che voi siete tutti qui. Queste le parole di Papa Leone XIV rispondendo al vaticanista della CNN sul tentativo dell'amministrazione Trump di impedire l'accesso alla CNN ad altri giornalisti. È necessaria e penso che sia molto importante una buona copertura mediatica ovunque per tutti, aggiunto il pontefice mentre si trovava in aereo con i giornalisti diretto in Francia per un viaggio apostolico. Siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante per il mondo, ha detto Papa Prevost sul volo tra Roma e Parigi. Il pontefice è atterrato a Parigi intorno alle 10 ed è stato accolto dal presidente francese Emmanuel Macron e dalla premier dame Brigitte. Continuano i raid incrociati tra Russia e Ucraina. Nella notte Mosca ha attaccato Kiev nel quartiere di Solomensk, che è stato colpito all'altezza del quarto piano, un edificio residenziale di 25 piani. Si conta una vittima e la circolazione dei mezzi di trasporto in quella zona della città è stata temporaneamente limitata. Nello stesso quartiere, in seguito alla caduta di un drone, si è verificato un incendio in un'area aperta vicino ad un edificio non residenziale. Secondo le prime informazioni ci sarebbe un ferito. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Donald Trump gli ha comunicato che consentirà all'Ucraina di produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot dopo una serie di ripensamenti sulla questione. Veniamo in Italia adesso. La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalla prossima tornata elettorale. Confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea. La possibilità di acquisire la tessera in formato digitale è stata introdotta nell'ambito delle misure di semplificazione della pubblica amministrazione. Ieri intanto il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che introduce il tetto agli studenti stranieri nelle classi italiane e vieta burka e niqab negli istituti. Il servizio della redazione.
3: Il limite è fissato al 30% per gli studenti senza cittadinanza italiana che non abbiano alle spalle un sufficiente percorso nel sistema scolastico italiano. Chi partecipa alle attività scolastiche con il volto coperto rischia una sanzione fino a 1.000 euro. Se si tratta di un minore, la multa ricade sui genitori. Nuove regole anche per le famiglie degli studenti con gravi difficoltà linguistiche. Se anche i genitori non conoscono adeguatamente l'italiano, dovranno seguire gratuitamente un percorso di apprendimento. In caso di mancata partecipazione, previste sanzioni da 200 a 1.000 euro. È stata invece eliminata l'ipotesi iniziale di allontanamento del minore dalla famiglia. Evitiamo le classi ghetto, afferma Giorgia Meloni. Elie Schlein definisce invece il provvedimento un decreto vergogna.
2: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Il gruppo pubblicava manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler e Brenton Tarrant, autore di attacchi a moschee con decine di morti, e proponeva anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. C'era anche chi partecipava al gruppo social chat del nuovo ordine europeo e chi al gruppo del fronte fascista italiano con post contro ebrei, omosessuali e neri. Veniamo adesso al drammatico rogo scoppiato la notte scorsa in un appartamento di San Vito in provincia di Lucca. Il bilancio è di 2 morti e 13 feriti. Il rogo è partito dal pianerottolo di una palazzina di 3 piani tra via Bertini e via Corsica, costringendo le famiglie presenti nell'edificio a cercare riparo sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Le due vittime sono una donna di 73 anni e un uomo di 65, marito e moglie, che abitavano proprio nell'appartamento dal quale si è sviluppato l'incendio. Ultima pagina, Lega Ambiente boccia il rinvio delle limitazioni diesel Euro 5, una scelta sbagliata che va nella direzione opposta rispetto a quanto serve al paese per affrontare l'emergenza smog. Questa misura è una vecchia ed inutile ricetta che non fa altro che peggiorare la situazione, così Giorgio Zampetti, direttore generale di Lega Ambiente. Agenzia delle Entrate Riscossione ha pubblicato l'elenco delle regioni e degli enti locali che hanno aderito alla rottamazione quinquies. Si tratta di circa 1.500 enti che, come previsto dalla norma, hanno comunicato il provvedimento di applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate affidati all'agente della riscossione, per esempio IMU, TARI, bollo auto, multe stradali. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 16:02.

0: te!
1: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione.

0: Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Tra il 2021 e il 2025 oltre 35.000 bambini sono stati uccisi o mutilati dalle armi esplosive, il dato inquietante che emerge da un'analisi dell'UNICEF pubblicata oggi. Si ridimensiona l'allarme su un piano russo per attacchi con droni dal mare contro Italia, Francia e Spagna, esaltavano suprematisti e proponevano attentati, 14 minori perquisiti, esami per la patente truccati, operazione della polizia locale di Verona e poi lo sport tra poco.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. La notizia è riportata dal New York Times, secondo cui Araghchi lo ha riferito ai giornalisti durante un briefing a margine dell'Assemblea ONU. Ha affermato che l'Iran è pronto ad attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso, aggiungendo che sarebbe preferibile raggiungere un accordo prima delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Tra il 2021 e il 2025 oltre 35.000 bambini sono stati uccisi o mutilati dalle armi esplosive, il dato inquietante che emerge da un'analisi dell'UNICEF pubblicata oggi. La percentuale di vittime minorenni causate da armi esplosive è aumentata dal 54% nel 2021 ad oltre il 72% nel 2025. Il documento è stato realizzato sulla base dell'analisi dei dati contenuti nei rapporti annuali del segretario generale delle Nazioni Unite su bambini e conflitti armati. I conflitti con il maggior numero di bambini uccisi e mutilati da armi esplosive sono stati quelli in Palestina, Myanmar, Repubblica Araba Siriana, Afghanistan, Sudan, Ucraina, Somalia e Yemen. Tra le nuove armi tecnologiche letali per bambini e bambine vi sono i droni. Si ridimensiona l'allarme su un piano russo per attacchi con droni dal mare contro Italia, Francia e Spagna, il servizio della redazione.
2: Italia e Francia smentiscono di aver ricevuto uno specifico allarme dell'intelligence americana su possibili azioni imminenti contro l'Italia, Francia e Spagna. La notizia era stata pubblicata dal quotidiano spagnolo El Mundo, secondo il quale i droni potrebbero essere lanciati dal mare attraverso container nascosti a bordo di navi. Il ministro della difesa Guido Crosetto afferma che non esiste alcuna conferma, in vita a non gettare benzina sul fuoco. Resta però alta la tensione sul fronte orientale europeo. La Moldavia denuncia nuovi sconfinamenti di droni russi, mentre la Polonia indaga sull'incendio doloso in una stazione Starlink, sospettando un possibile coinvolgimento di Mosca.
1: La polizia locale di Verona, in collaborazione con la polizia stradale, ha scoperto un sistema organizzato per far superare illecitamente l'esame teorico della patente con suggerimenti forniti dall'esterno. L'indagine si è sviluppata nell'arco di oltre 4 anni sotto il coordinamento della Procura della Repubblica e seguite 12 perquisizioni tra uffici, punti vendita di sim card e abitazioni nei comuni di Bologna, Vicenza, San Bonifacio in provincia di Verona e Reggio Emilia. Una notizia di sport: in chiusura la Fisi ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Sofia Goggia, rientrata in Italia a metà mese dall'Argentina, dove aveva accusato malori durante la preparazione. La sciatrice ha concluso una serie di esami clinici approfonditi presso la casa di cura La Madonnina e l'ospedale San Raffaele di Milano, quali hanno riscontrato 2 differenti infezioni virali che, sommate una con l'altra, hanno creato effetti ancora più amplificati a livello fisico, causando un forte stato di debilitazione dell'atleta. Goggia ha iniziato in questi giorni il percorso di recupero stilato in collaborazione con la commissione medica Fisi, conclude la nota. Non c'è altro, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 17:04.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, code per lavori sulla 16 Napoli-Canosa tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli. Sostenuto il traffico da talora nell'Interland napoletano, in particolare sull'asse mediano e lungo l'asse perimetrale Melito-Scampia. A Napoli molto trafficata la tangenziale, con code tra le uscite Doganella e Corso Malta in direzione Pozzuoli e tra Camaldoli e Capodimonte verso Capodichino. In provincia di Salerno, code sulla A2 del Mediterraneo tra Eboli e Campagna verso Reggio di Calabria. Si tratta di lavori. Si lavora di notte invece sulla A30 Caserta-Salerno. A partire dalle 22 di questa sera e sino alle 6 di domani mattina resterà chiuso il casello di Nola per entrare in autostrada in direzione di Salerno. Da Francesca Ilaria è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà prevalentemente stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso su pianure e coste. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza precipitazioni diffuse. Le prime ore del mattino saranno piuttosto fresche, soprattutto nelle vallate e nelle zone interne, mentre durante il giorno le temperature risaliranno su valori gradevoli. Al centro prevarranno sole ed ampie schiarite sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto generalmente asciutto. Condizioni stabili e prevalentemente soleggiate anche sulla Sardegna, al sud e in Sicilia il tempo sarà nel complesso buono, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Una maggiore variabilità potrà interessare le aree ioniche, soprattutto la Sicilia centro-orientale, dove non si esclude qualche locale precipitazioni. Sul resto del meridione continueranno a prevalere condizioni asciutte e soleggiate, le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte del paese, confermando un clima ancora mite per la fine di settembre. Valori più vicini alla norma sulla Sicilia orientale, marginalmente sulle altre zone ioniche interessate da correnti settentrionali relativamente più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e lungo i settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali, maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

Carburanti Eni annuncia un tetto ai prezzi di benzina e gasolio dal 28 settembre. Estremismo online e perquisizioni in tutta Italia, coinvolti 14 minorenni. Scuola protesta sul decreto. Valditara difende il limite agli studenti stranieri. Ucraina, nuovo attacco russo a Kiev. Dall'Europa 6 miliardi e 600 milioni per la difesa. Il Papa a Parigi, dialogo contro le derive autoritarie. Elezioni, Zangrillo annuncia la tessera digitale. Tennis, Sinner rinuncia anche a Pechino per il problema al ginocchio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buonasera e bentrovati all'ascolto dalla redazione. In interviene sul caro carburanti: dal 28 settembre scatterà un prezzo massimo per i prodotti commercializzati da Enilive, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro per la benzina. La misura avrà una durata iniziale di 30 giorni, potrà essere prolungata fino alla fine dell'anno secondo l'andamento del mercato e degli approvvigionamenti. Il limite è collegato all'agevolazione sulle accise in vigore. Secondo la società, le tensioni internazionali e la riduzione della capacità di raffinazione europea hanno reso i rifornimenti sempre più costosi per famiglie e imprese. L'annuncio riguarda Enilive, non introduce un prezzo massimo generale per tutti i distributori.
2: 17 persone, tra cui 14 minorenni, sono state raggiunte da perquisizioni nell'ambito di una operazione condotta in diverse città italiane dai carabinieri della ROS e dalla Digos. L'inchiesta riguarda propaganda, istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei gruppi online venivano esaltati il nazismo e gli autori di stragi suprematiste. Comparivano inoltre proposte di attacchi contro luoghi di culto e scuole, insieme a materiali per l'addestramento. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati coltelli e oggetti con simbologia nazista. Gli accertamenti riguardano anche il reclutamento di nuovi partecipanti attraverso Telegram e la diffusione di messaggi d'odio contro le minoranze.
1: Resta acceso il confronto sul decreto scuola approvato dal Consiglio dei Ministri. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara difende il limite del 30% previsto per alcune categorie di studenti stranieri. Le esclusioni dipendono, secondo il ciclo scolastico, dalla nascita in Italia e dal percorso già compiuto nelle scuole italiane. Valditara precisa che gli eventuali trasferimenti dovranno riguardare istituti vicini e richiama i finanziamenti per rafforzare l'apprendimento della lingua. I studenti dell'organizzazione OSA hanno promosso assemblea e scioperi giudicando discriminatorie le misure. Il provvedimento comprende anche il divieto di partecipare alle attività scolastiche con il volto non riconoscibile, con sanzioni da 200 a 1000 euro.
2: Un attacco russo con drone ha colpito in pieno giorno un edificio per uffici a Kiev. Le autorità ucraine hanno riferito di almeno 4 morti e di diversi feriti, tra cui un bambino. L'impatto ha provocato anche un incendio nel parcheggio vicino al palazzo nel quartiere di Solomianskij. Il presidente Volodymyr Zelensky ha denunciato il nuovo attacco sulla capitale. Sul fronte europeo è stata raggiunta un'intesa per destinare all'Ucraina 6 miliardi e 600 milioni di euro attraverso il Fondo Europeo per la Pace. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha spiegato che le risorse rafforzeranno il sostegno alla difesa, dall'addestramento alle attrezzature.
1: Il dialogo come difesa della democrazia è strumento per prevenire le derive autoritarie, il messaggio lanciato da Papa Leone XIV durante la visita in Francia, dove è stato accolto dal presidente Emmanuel Macron. All'Eliseo il pontefice ha indicato nella diversità culturale e religiosa una ricchezza per la società, ha invitato a proteggere la libertà delle coscienze e rafforzare la convivenza. Alle autorità francesi ha chiesto di sostenere la diplomazia senza considerare inevitabile la guerra. Un passaggio anche sul fine vita: Leone ha ribadito la posizione della Chiesa contro la morte programmata, chiedendo maggiore sostegno alle persone fragili e accompagnamento in ogni fase dell'esistenza.
2: La tessera elettorale sullo smartphone già al prossimo appuntamento con le urne. L'obiettivo annunciato dal ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Il ministro ha spiegato che sono in corso gli interventi tecnici necessari per rendere operativa la versione digitale del documento. La novità riguarda la tessera da presentare al seggio, non il voto attraverso il telefono. Dall'opposizione arriva una richiesta di garanzie. Alleanza Verdi e Sinistra, con Filiberto Zeratti, considera positiva l'innovazione soltanto se rimarrà una possibilità aggiuntiva. La richiesta è di tutelare chi usa ancora il documento cartaceo e chi ha meno dimestichezza con gli strumenti digitali, evitando ostacoli all'esercizio del diritto di voto.
1: Infine lo sport, il tennis. Jannik Sinner non parteciperà al torneo di Pechino. Il campione azzurro ha comunicato la decisione con un video sui social, spiegando che il ginocchio non gli consente ancora di affrontare la competizione. Sinner è fermo da metà luglio per un'infiammazione al ginocchio destro legata a una tendinopatia. Aveva ripreso gli allenamenti, ma il recupero non è ancora sufficiente per il ritorno alle gare. A Pechino non potrà quindi difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione. Nel messaggio ai tifosi è espresso il dispiacere per l'assenza e per la rinuncia a un torneo al quale è legato. Non ha indicato una data precisa per il rientro. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18 e 4 minuti.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Dai, Genietto, vieni fuori! Mi resta ancora un desiderio! Mi devi sistemare la radio! È sempre disturbata! E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
12: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
13: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Napoli, capitale della vela, entrano nel vivo le regate preliminari dell'American's Cup, migliaia di persone sul lungomare e piano straordinario per trasporti e sicurezza. Camorra, nuova operazione nel napoletano, misure cautelari esponenti ritenuti legati a un clan. Campi Flegrei, proseguono verifiche e interventi sugli edifici danneggiati dal bradisismo. Sanità, dopo l'intesa tra regione e strutture private accreditate, riprendono progressivamente i ricoveri programmati. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Napoli al centro della vela internazionale con le regate preliminari dell'American's Cup. Il Golfo ospita i team impegnati nelle sfide che rappresentano uno dei principali test organizzativi in vista dell'American's Cup del 2027. Rafforzati i servizi di trasporto pubblico e sicurezza con modifiche alla circolazione nelle aree maggiormente interessate dall'evento. Nuova operazione contro la camorra nel napoletano. Le forze dell'ordine hanno eseguito misure cautelari nei confronti di persone ritenute legate ad una organizzazione criminale attiva sul territorio. Le accuse contestate a vario titolo comprendono diversi reati aggravati dal metodo mafioso. L'inchiesta è coordinata dalla DDA di Napoli. E campi flegrei continuano intanto sopralluoghi e verifiche sugli edifici interessati dagli effetti del bradisismo. Tecnici e vigili del fuoco proseguono gli accertamenti sulle strutture, mentre resta centrale l'assistenza alle famiglie che non possono ancora rientrare nelle proprie abitazioni. Proseguono anche gli interventi di messa in sicurezza. Infine parliamo di sanità. Dopo l'accordo raggiunto tra Regione Campania e strutture private accreditate, stanno riprendendo progressivamente i ricoveri programmati sospesi durante la vertenza sui budget. Restano da completare alcuni passaggi tecnici relativi alle risorse e contratti per il 2026. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio. Musica ed informazione. Sono le 19:01.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah, però...
3: Più qualità,
4: più radio,
3: con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà prevalentemente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su pianure e coste. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza precipitazioni diffuse. Le prime ore del mattino saranno piuttosto fresche, soprattutto nelle vallate e nelle zone interne, mentre durante il giorno le temperature risaliranno su valori gradevoli. Al centro prevarranno sole ed ampie schiarite sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto generalmente asciutto. Condizioni stabili e prevalentemente soleggiate anche sulla Sardegna, al sud e in Sicilia il tempo sarà nel complesso buono, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Una maggiore variabilità potrà interessare le aree ioniche, soprattutto la Sicilia centro-orientale, dove non si esclude qualche locale precipitazioni. Sul resto del meridione continueranno a prevalere condizioni asciutte e soleggiate, le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte del paese, confermando un clima ancora mite per la fine di settembre. Valori più vicini alla norma sulla Sicilia orientale, marginalmente sulle altre zone ioniche interessate da correnti settentrionali relativamente più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali lungo i settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

carburanti e ne annuncia un tetto ai prezzi di benzina e gasolio dal 28 settembre. Estremismo online, perquisizioni in tutta Italia coinvolti 14 minorenni, scuola protesta sul decreto, Valditara difende il limite agli studenti stranieri, Ucraina nuovo attacco russo a Kiev dall'Europa, 6 miliardi e 600 milioni per la difesa. Il Papa a Parigi, dialogo contro le derive autoritarie, elezioni, Zangrillo annuncia la tessera digitale. Tennis, Sinner rinuncia anche a Pechino per il problema al ginocchio, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buonasera e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Eni interviene sul caro carburanti. Dal 28 settembre scatterà un prezzo massimo per i prodotti commercializzati da Eni Live: 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro per la benzina. La misura avrà una durata iniziale di 30 giorni, potrà essere prolungata fino alla fine dell'anno. Secondo l'andamento del mercato degli approvvigionamenti, il limite è collegato all'agevolazione sulle accise in vigore. Secondo la società, le tensioni internazionali e la riduzione della capacità di raffinazione europea hanno reso i rifornimenti sempre più costosi per famiglie e imprese. L'annuncio riguarda Eni Live, non introduce un prezzo massimo generale per tutti i distributori.
2: 17 persone, tra cui 14 minorenni, sono state raggiunte da perquisizioni nell'ambito di una operazione condotta in diverse città italiane dai carabinieri della ROS e della Digos. L'inchiesta riguarda propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei gruppi online venivano esaltati il nazismo e gli autori di stragi suprematiste. Comparivano inoltre proposte di attacchi contro luoghi di culto e scuole, insieme a materiali per l'addestramento. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati coltelli e oggetti con simbologia nazista. Gli accertamenti riguardano anche il reclutamento di nuovi partecipanti attraverso Telegram e la diffusione di messaggi d'odio contro le minoranze.
1: Resta acceso il confronto sul decreto scuola approvato dal Consiglio dei Ministri. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara difende il limite del 30% previsto per alcune categorie di studenti stranieri. Le esclusioni dipendono, secondo il ciclo scolastico, dalla nascita in Italia e dal percorso già compiuto nelle scuole italiane. Valditara precisa che gli eventuali trasferimenti dovranno riguardare istituti vicini e richiama i finanziamenti per rafforzare l'apprendimento della lingua. Gli studenti dell'organizzazione OSA hanno promosso assemblea e scioperi giudicando discriminatorie le misure. Il provvedimento comprende anche il divieto di partecipare alle attività scolastiche con il volto non riconoscibile, con sanzioni da 200 a 1000 euro.
2: Un attacco russo con drone ha colpito in pieno giorno un edificio per uffici a Kiev. Le autorità ucraine hanno riferito di almeno 4 morti e di diversi feriti, tra cui un bambino. L'impatto ha provocato anche un incendio nel parcheggio vicino al palazzo nel quartiere di Solomianskij. Il presidente Volodymyr Zelensky ha denunciato il nuovo attacco sulla capitale. Sul fronte europeo è stata raggiunta un'intesa per destinare all'Ucraina 6 miliardi e 600 milioni di euro attraverso il Fondo Europeo per la Pace. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha spiegato che le risorse rafforzeranno il sostegno alla difesa, dall'addestramento alle attrezzature.
1: Il dialogo come difesa della democrazia è strumento per prevenire le derive autoritarie, il messaggio lanciato da Papa Leone XIV durante la visita in Francia, dove è stato accolto dalla presidente Emmanuel Macron. All'Eliseo il pontefice ha indicato nella diversità culturale e religiosa una ricchezza per la società, ha invitato a proteggere la libertà delle coscienze e rafforzare la convivenza. Alle autorità francesi ha chiesto di sostenere la diplomazia senza considerare inevitabile la guerra. Un passaggio anche sul fine vita. Leone ha ribadito la posizione della Chiesa contro la morte programmata, chiedendo maggiore sostegno alle persone fragili e accompagnamento in ogni fase dell'esistenza.
2: La tessera elettorale sullo smartphone già al prossimo appuntamento con le urne. L'obiettivo annunciato dal ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Il ministro ha spiegato che sono in corso gli interventi tecnici necessari per rendere operativa la versione digitale del documento. La novità riguarda la tessera da presentare al seggio, non il voto attraverso il telefono. Dall'opposizione arriva una richiesta di garanzie. Alleanza Verdi e Sinistra con Filiberto Zaratti considera positiva l'innovazione soltanto se rimarrà una possibilità aggiuntiva. La richiesta è di tutelare chi usa ancora il documento cartaceo e chi ha meno dimestichezza con gli strumenti digitali, evitando ostacoli all'esercizio del diritto di voto.
1: Infine lo sport, il tennis. Jannik Sinner non parteciperà al torneo di Pechino. Il campione azzurro ha comunicato la decisione con un video sui social, spiegando che il ginocchio non gli consente ancora di affrontare la competizione. Sinner è fermo da metà luglio per un'infiammazione al ginocchio destro legata a una tendinopatia. Aveva ripreso gli allenamenti, ma il recupero non è ancora sufficiente per il ritorno alle gare. A Pechino non potrà quindi difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione. Nel messaggio ai tifosi ha espresso il dispiacere per l'assenza e per la rinuncia a un torneo al quale è legato. Non ha indicato una data precisa per il rientro. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: S- Sono le 20:03.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, resta intenso il traffico a Napoli sulla tangenziale, ci sono ancora code tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Traffico ancora rallentato anche sul raccordo Salerno-Avellino, si transita su una deviazione di carreggiata per lavori tra Fisciano e Montoro. Lavori di notte sulla 30 Caserta-Salerno a partire dalle 22 di questa sera e sino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il casello di Nola per entrare in autostrada in direzione di Salerno. Sulla statale 163 Amalfitana ricordiamo il provvedimento delle targhe alterne tra Vietri sul Mare e Positano, sono 11 comuni coinvolti nella delibera che resta in vigore tra le 10 e le 18. Domani a non poter circolare saranno le vetture con ultimo numero della targa pari. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà prevalentemente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su pianure e coste. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza precipitazioni diffuse. Le prime ore del mattino saranno piuttosto fresche, soprattutto nelle vallate e nelle zone interne, mentre durante il giorno le temperature risaliranno su valori gradevoli. Al centro prevarranno sole ed ampie schiarite sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto generalmente asciutto. Condizioni stabili e prevalentemente soleggiate anche sulla Sardegna, al sud e in Sicilia il tempo sarà nel complesso buono, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Una maggiore variabilità potrà interessare le aree ioniche, soprattutto la Sicilia centro-orientale, dove non si esclude qualche locale precipitazioni. Sul resto del meridione continueranno a prevalere condizioni asciutte e soleggiate, le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte del paese, confermando un clima ancora mite per la fine di settembre. Valori più vicini alla norma sulla Sicilia orientale, marginalmente sulle altre zone ioniche interessate da correnti settentrionali relativamente più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali lungo i settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali, maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Dai Genietto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio, è sempre disturbata. E il suono poi, vogliamo parlare del suono?
6: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
7: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Napoli, capitale della vela, entrano nel vivo le regate preliminari dell'American's Cup, migliaia di persone sul lungomare e piano straordinario per trasporti e sicurezza. Camorra, nuova operazione nel napoletano, misure cautelari esponenti ritenuti legati a un clan. Campi Flegrei, proseguono verifiche e interventi sugli edifici danneggiati dal bradisismo. Sanità, dopo l'intesa tra regione e strutture private accreditate, riprendono progressivamente i ricoveri programmati. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Napoli al centro della vela internazionale con le regate preliminari dell'American's Cup. Il Golfo ospita i team impegnati nelle sfide che rappresentano uno dei principali test organizzativi in vista dell'American's Cup del 2027. Rafforzati i servizi di trasporto pubblico e sicurezza con modifiche alla circolazione nelle aree maggiormente interessate dall'evento. Nuova operazione contro la camorra nel napoletano. Le forze dell'ordine hanno eseguito misure cautelari nei confronti di persone ritenute legate ad una organizzazione criminale attiva sul territorio. Le accuse contestate a vario titolo comprendono diversi reati aggravati dal metodo mafioso. L'inchiesta è coordinata dalla DDA di Napoli. Nei Campi Flegrei continuano intanto sopralluoghi e verifiche sugli edifici interessati dagli effetti del bradisismo. Tecnici e vigili del fuoco proseguono gli accertamenti sulle strutture, mentre resta centrale l'assistenza alle famiglie che non possono ancora rientrare nelle proprie abitazioni. Proseguono anche gli interventi di messa in sicurezza. Infine parliamo di sanità. Dopo l'accordo raggiunto tra Regione Campania e strutture private accreditate, stanno riprendendo progressivamente i ricoveri programmati sospesi durante la vertenza sui budget. Restano da completare alcuni passaggi tecnici relativi alle risorse e contratti per il 2026. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Sono le 21 e 4 minuti.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Beat Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e replica alle 21.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Prima Radio, musica ed informazione.
12: Questa è Prima Radio Digital.

Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà prevalentemente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su pianure e coste. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza precipitazioni diffuse. Le prime ore del mattino saranno piuttosto fresche, soprattutto nelle vallate e nelle zone interne, mentre durante il giorno le temperature risaliranno su valori gradevoli. Al centro prevarranno sole ed ampie schiarite sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto generalmente asciutto. Condizioni stabili e prevalentemente soleggiate anche sulla Sardegna, al sud e in Sicilia il tempo sarà nel complesso buono, con prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso. Una maggiore variabilità potrà interessare le aree ioniche, soprattutto la Sicilia centro-orientale, dove non si esclude qualche locale precipitazioni. Sul resto del meridione continueranno a prevalere condizioni asciutte e soleggiate, le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte del paese, confermando un clima ancora mite per la fine di settembre. Valori più vicini alla norma sulla Sicilia orientale, marginalmente sulle altre zone ioniche interessate da correnti settentrionali relativamente più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e lungo i settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali, maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Che dai, genietto! Vieni fuori! Mi resta ancora un desiderio! Mi devi sistemare la radio! È sempre disturbata! E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.